Et pas ce que ça.

Yep. Da McDonald's sono arrivate Yep. le McCrunchy Chicken Strips. Yep. Filetti di pollo Yep. dalla tenerezza sfudorata. Yep. Avvolti da una paratina extra croccante a cappa salsa. Yep. Perfette da immergere Yep. e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il tip.

Aspetta, però.

per chiedere aiuto si fa paura. Ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna, perché da fuori non si vede quante volte il pianto si nasce soli e si muore qualcun altro. Siamo angeli con

0: rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie. L'arte come amore per il design. Ci sono due che fanno per lavoro, pur e per legno. Nest per descrivere lo stupore di quando lo vedi installato. Eleganti ed eterne, ecco che cosa stanno le nostre team. L'Elmo, sempre nuovo, impeccabile, perfetto. E poi c'è l'Elmo, all'inizio, la Illumina, come la nostra storia. Via Neselli Porte, ci trovi a Ravina di Trento.
2: Ciao gente, Dinosauro Abbigliamento, a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana, troverai un grande assortimento di pronto moda, uomo, donna, bambino, intimo e biancheria per la casa. Dinosauro Abbigliamento, oltre alle grandi occasioni e ai prezzi sempre più bassi, garantisce sempre il suo prodotto con migliaia di articoli fatti in Italia. Dinosauro Abbigliamento, a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana e vi aspetto.
3: Cane del testa,

0: Sono le 7 in punto. RTC.
1: L'appuntamento con l'informazione ieri, l'audizione di Giancarlo Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica in commissione riunita bilancio di Camera Senato. In corso una trattativa con la Commissione europea sulla possibilità per le spese legate all'energia, in base a quello può darsi che tra due settimane la manovra avrà una conformazione o un'altra. Ha detto il Ministro dell'Economia, sottolineando che la sfida è proseguire il consolidamento dei conti e sostenere le esigenze concrete di famiglie, lavoratori ed imprese. Cercheremo di arrivare in Parlamento prima del 20 ottobre, però questa vicenda oggettivamente ci condiziona, aggiunge il titolare del tesoro. I russi continuano a seminare terrore, questa sera hanno colpito un grattacielo residenziale a Kiev, al momento si contano 2 morti e 9 feriti, ha scritto ieri sera su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Tanto la tregua energetica annunciata dal presidente americano Donald Trump resta senza conferme da parte di Mosca, ma l'idea della Casa Bianca afferma la tregua c'è perché l'ho detto io, e aggiunge Putin vuole un accordo più di Zelensky. L'Unione Europea ha varato un nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti di oltre 1600 persone ed entità legate al complesso militare e industriale russo. Papa Leone, 14esimo, in tarda mattinata oggi sarà ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. L'annuncio era arrivato dalla sala stampa della Santa Sede, sempre dal Vaticano, fanno sapere che il nodulo è stato scoperto durante alcuni controlli di routine. Saranno 5 le controconsulenze che la difesa di Andrea Sempio depositerà in procura a Pavia entro la fine di questa settimana, prima della scadenza fissata per il 18 ottobre. A Roma si è riunito il collegio difensivo del 38enne accusato dell'omicidio di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco. Siamo pronti, i consulenti hanno fatto un ottimo lavoro, ha detto al termine l'amico del fratello della vittima. Il calcio, ieri si è chiusa la sesta giornata di Serie A con i 2 posticipi, l'Atalanta Bergamo ha battuto 3-1 il Venezia, mentre il Toro ha vinto 2-1 la sfida casalinga con l'Udinese. Sera torna al Champions nella seconda giornata della fase campionato. Campo alle 21 Inter e Napoli, nerazzurri sfidano a San Siro i belgi del Club Brugge, mentre i partenopei affrontano in Spagna Villarreal. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato, Mario prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townsend. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
4: Ogni settimana su RTT La Radio c'è Racconti Fatti, dedicato a tutto quanto fai con me.

0: 50 siti prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Come? Per prima cosa proteggiamo la tua casa, poi montiamo solo ciò che conosciamo e infine ricontrolliamo tutto per davvero, perché i lavori ci piace farli bene. Da Cavalli Arreda siamo sempre a tuo fianco, dalla scelta all'installazione e anche dopo. Ti aspettiamo in showroom a Civezzano per scoprire tutte le promozioni. Cavalli Arreda, insieme a te. Una generazione più giovane e dinamica serve un'auto tutta nuova. I20 è la fisica di Hyundai che riscrive gli standard di riferimento con più tecnologia, tanta sicurezza e connettività al top. Hyundai i20, human ready.
1: Scoprila da concessionaria Tutto Motori, via Navicello 36, Rovereto.
0: Da Cavalli Arreda c'è il 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi, perché i lavori ci piace farli bene. Vieni in showroom a Civezzano. Cavalli Arreda, insieme a te.

0: L'appuntamento con l'informazione ieri, l'audizione di Giancarlo Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica in commissione riunita bilancio di Camera e Senato. In corso una trattativa con la Commissione europea sulla flessibilità per le spese legate all'energia. In base a quello può darsi che tra due settimane la manovra avrà una conformazione o un'altra. Ha detto il ministro dell'economia, sottolineando che la sfida è proseguire il consolidamento dei conti e sostenere le esigenze concrete di famiglie, lavoratori ed imprese. Cercheremo di arrivare in Parlamento prima del 20 ottobre, però questa vicenda oggettivamente ci condiziona, aggiunge il titolare del tesoro. I russi continuano a seminare terrore, questa sera hanno colpito un grattacielo residenziale a Kiev, al momento si contano 2 morti e 9 feriti, scritto ieri sera su X, presidente ucraino Volodymyr Zelensky, tanto la tregua energetica annunciata dal presidente americano Donald Trump resta senza conferme da parte di Mosca, ma l'idea della Casa Bianca afferma la tregua c'è perché l'ho detto io, e aggiunge Putin vuole un accordo più di Zelensky. L'Unione Europea ha varato un nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti di oltre 1600 persone d'entità legate al conflitto militare industriale russo. Papa Leone, 14esimo, in tarda mattinata oggi sarà ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. L'annuncio era arrivato dalla sala stampa della Santa Sede, sempre dal Vaticano, fanno sapere che il nodulo è stato scoperto durante alcuni controlli di routine. Saranno 5 le controconsulenze che la difesa di Andrea Stempio depositerà in procura a Pavia entro la fine di questa settimana, prima della scadenza fissata per il 18 ottobre. Roma si è riunito il collegio difensivo del 38enne accusato di omicidio di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco. Siamo pronti, i consulenti hanno fatto un ottimo lavoro, ha detto a termine l'amico del fratello della vittima. Il calcio, ieri si è chiusa la sesta giornata di Serie A con i 2 posticipi, l'Atalanta Bergamo ha battuto 3-1 il Venezia, mentre il Toro ha vinto 2-1 la sfida casalinga con l'Udinese. Stasera torna al Champions nella seconda giornata della fase campionato, in campo alle 21 Inter e Napoli, nerazzurri sfidano a San Siro i belgi del Club Brugge, mentre i partenopei affrontano in Spagna Villarreal. Tutto, grazie per l'ascolto.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo, l'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max, per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Preparami anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Da 25 anni con Inenzi. Puoi. Ma cosa? Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di anno. E per il risparmio hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA. Mica male. Allora, Inenzi. Subito su Inenzi. Mi stato promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
3: Che mi disegno

0: Netflix. Nest, per descrivere lo stupore di quando le vedi installate. Eleganti ed eterne, ecco per cosa stanno le nostre tre. La N, sempre nuova, impeccabile, perfetto. E poi anche lei, all'inizio, la I, come una nostra storia. Gianeselli Porte, ci trovi a Ravina di Trento.
1: Ciao gente, dinosauro abbigliamento, a mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana, troverai un grande assortimento di pronto moda, uomo, donna, bambino, intimo e biancheria per la casa. Dinosauro abbigliamento, oltre alle grandi occasioni e ai prezzi sempre più bassi, garantisce sempre il suo prodotto con migliaia di articoli fatti in Italia. Dinosauro abbigliamento, a mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana e vi aspetto.
2: Cane d'in testa, accendo!

0: domani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti terzi glossy green, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
3: Scoprila da concessionaria Tutto Motori, via Navicello 36, Rovereto.
4: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. In body pasta a 3000 metri, funivia Sasso Pordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1° novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifassalista.it.
5: Da Anchetil a Bugno, da Fignon a Hainaut, da Pantani a Simoni, da Colbrelli a Pogacar, la sportivissima mostra a Trentino, dove passano e nascono i campioni, ti racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni. A Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ingresso libero.
6: Sono le 7:59. RTC.
7: Martedì 13 ottobre, buongiorno e bentornati alla nostra consueta rassegna stampa mattutina con i principali titoli dei quotidiani locali in edicola. Iniziamo con l'Adige, che apre con sanità boom di consulenze. La spesa sfiora i 24 milioni, più 40% in 2 anni, lieve calo dei gettonisti. I dati della relazione di gestione di Aswit, cresce il personale, ma non basta. Bene l'assistenza domiciliare. Interventi programmati urgenti, in un caso su 4 i tempi non sono rispettati. E poi al centro la fotonotizia, un doppio autovelox sulla Valsugana. Nuovi autovelox sulla Valsugana in direzione Trento dopo il bar Mochina sarà in funzione in settimana, poi seguirà quello verso Perfide. E ancora in taglio centrale, criminalità, denunce aumentate. In Trentino sono state 17.264 con un incremento del 7%, mentre a livello nazionale cala il numero dei delitti denunciati, il Trentino va in controtendenza. E ancora processo Perfido, il filone politico. Ieri udienza del processo Perfido 2 relativa al filone politico dell'inchiesta sull'Andrangheta in Trentino. 6 imputati hanno chiesto il rito abbreviato, 9 il rito ordinario. E ancora di spalla le proteste nella scuola, finite la protesta ora si allarga. È destinata ad allargarsi la protesta degli insegnanti con l'astensione dai viaggi di istruzione per sollecitare la provincia al rinnovo contrattuale e vedere se sono tutti compensi analoghi ai colleghi di Bolzano che sono riusciti ad ottenere gli aumenti proprio grazie allo sciopero dell'Egitto. In taglio basso, plateatici polemiche sul nuovo regolamento che entrerà in vigore il 1° gennaio. Passiamo ora al T quotidiano che apre con il caso scuola, le paghe dei docenti. Da Trento e Bolzano le differenze salariali tra insegnanti arrivano fino a 680 euro netti al mese. In Alto Adige il Monte Ore porta stipendi da 2.200 a 3.400 euro. In Trentino paghe comunque superiori al resto del paese. Sindacati divisi sulla protesta, la filiera della sposa chiede il cauta. La preside Brock, conflitto giusto ma colpisce studenti fragili. E ancora la sanità, alla sanità privata 7,8 milioni in più. L'inchiesta dal 2021 Aswit ha incrementato del 30% la sua spesa per ridurre le liste d'attesa. Di spalla ATI 80 anni Nicoletti, equità con la tassazione. E ancora educazione affettiva gelosa contro tutti. Un taglio alto, conflitto sui posti letto, Eremo sconfitto al Tarvi, la regina vince il braccio di ferro lungo De Genti, l'alta clinica chiede 15 milioni di risarcimento. Infine, in Taglio Basso, al cimitero di Isera, è stata rubata comune casonata. Il Corriere del Trentino apre con cala misure che crescono truffe e violenze. Il volto della criminalità in regione, le denunce sono aumentate del 7% in Trentino e dell'1% in Alto Adige. Ancora l'autovelox alla Mochina è un tratto pericoloso. E poi in Taglio Basso, ex Bellesini, il restyling va in piazza. Ostello per lavoratori, polo sociale, associazione, il progetto di con i residenti. Ancora processo per filo 2, 6 imputati hanno chiesto l'abbreviato le difese scritto le mosse. In Taglio Alto, infine, stoppa le gite scolastiche, si allarga la protesta, in campo anche l'istituto Rodereto Nord. Passiamo ora all'Alto Adige con i cristiani Alto Chiesini. L'Alto Adige apre con città sporca, cittadini indignati, la SEAB troppi rifiuti per strada, appello al senso civico dei bolzanini. La fotonotizia, lo spregio razzista ferita al quartiere. Gli abitanti del rione reagiscono all'atto vandalico che ha coperto soli bambini neri raffiguranti nel murales intorno all'area nel parco delle semirurali, ferita per il quartiere. In Taglio Centrale della cronaca, cocaina in casa, due arresti. Bolzano, trovata droga nascosta anche nei vasi. Poi in spalla, truffa Bronzolo, finto colonnello bloccato a Roma. Infine, in Taglio Alto, richiami alle pagine interne, hotel compie 50 anni. Alla fiera di Bolzano, previsti oltre 400 espositori. Infine, il Corriere dell'Alto Adige che apre con Alperia, scintille sulle nomine, nessuna presidenza alla Lega, stelle contro Fratelli d'Italia, prepotenti di franno conseguente, via libera agli incarichi nelle controllate e la SGB presta la giunta, 500 euro alle famiglie per il caro energia. La fotonotizia ci riporta ai disboscamenti e strada, polemica in Val Martello, sindaco ambientalisti ai ferri corti. E ancora denunce, cresta dell'1% in Alto Adige, aumentano percosse, droga e violenze sessuali. E ancora l'inchiesta Carbone delle Alpi, Angelucci e Mare rimangono liberi. La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura Distrettuale Antimafia di Trento contro l'ordinanza con la quale il Tribunale di Riesana aveva revocato la custodia cautelare in carcere. Infine, in Taglio Alto, l'hockey, parate decisive e passaggi da forza di Super Domini. Concludiamo così questa rassegna stampa, vi diamo appuntamento alle prossime ore con tutti gli aggiornamenti e le notizie.
3: RTT Music and News.
1: Yep. Da McDonald's sono arrivate le Mac Crunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatina stracroccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove Mac Crunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: RTC.
8: Le previsioni del meteo per martedì 13 ottobre. In Trentino previste locali nubi basse, freschi al mattino e un distordimento dopo l'alba. Poi il tempo sarà molto soleggiato con qualche velatura dal tardo pomeriggio. Le temperature minime sono in calo e le massime non subiranno invece notevoli variazioni. Venti deboli variabili in valle, moderati e forti, settentrionali in quota. In Alto Adige invece per questo martedì tempo molto soleggiato con cielo sereno su gran parte della provincia, salvo la presenza di qualche banco di nubi al primo mattino in Valposteria. Verso sera da nord arriveranno delle nubi. Dopo una mattinata fresca le temperature tenderanno a salire. A Trento le temperature andranno dagli 8 ai 21 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 6 e i 21 gradi.

0: Etiqui, oroscopo. Bentrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ecco cosa ci aspetta oggi, 13 ottobre. Ariete, nel prendere posizione o nel fare nuovi piani di lavoro, fatevi guidare dalla vostra capacità critica. Serenità in amore. Toro, vi attende un periodo di lavoro impegnativo e stressante, ma darà i suoi frutti. Un amore a rischio. Gemelli, non potete imporre le vostre opinioni ai colleghi, ma potete confrontarvi pacatamente. Un amore sta per sbocciare. Cancro, sarebbe imprudente dare il via a nuove iniziative di lavoro in un periodo tanto confuso. Tira e molla in amore, ma quanto può durare? Leone, grazie ai vostri buoni contatti nella professione potete pensare ad un rilancio. La vostra relazione affettiva reggerà alla burrasca. Vergine, organizzate un vertice con i collaboratori e mettete le carte bene in tavola. Tira e molla snervante con il partner. Bilancia, solo con le vostre forze riuscirete a farvi strada nella professione. In amore, incontro folgorante in serata. Scorpione, si profilano nuove battaglie nell'ambiente di lavoro, cercate di tenere duro. In amore fate un esame di coscienza. Sagittario, avete trascurato per troppo tempo il vostro lavoro, ora dovrete impegnarvi al massimo per rimediare. In amore, dubbi crescenti. Capricorno, un evento insperato potrà imprimere un'accelerazione ai vostri affari, attenzione alle trappole in amore. Acquario, in questi giorni troverete finalmente una soluzione ad un problema di lavoro che vi assilla. In amore bisogna pur rischiare. Pesci, notizie formidabili nel settore professionale. La meta è ormai a portata di mano. In amore, una bella guerra. E per oggi è tutto. Appuntamento a domani.
1: RTT La Radio.

0: Corrado. Sì, è tutto vero. Entra da Cavalli a Roda a Mezzavalle di Predazzo. Troverai idee proposte da Roda a prezzi sensazionali. Arredamenti classici, navete, moderni e tantissime novità per ogni ambiente. I consigli dei nostri arredatori, tante soluzioni e prezzi che ti sorprenderanno. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli a Roda. Spendi meno e arredi di più. Cavalliarreda.it.
1: Sempre più buona.
0: Grazie tesoro.
1: Parlavo della formacella Cremosine, soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo latte, sale, taglio e l'aria pura delle nostre montagne.
0: Formacella Cremosine, la bontà unica di Alpe di Garda. Natura, tradizione, esperienza gastronomica per un formaggio di altissima qualità. Cane ben pensa, sempre.

Cavalli Arreda, spendi meno e arredi di più.

0: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Ieri l'audizione di Giancarlo Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica in commissione bilancio di Camera e Senato. È in corso una trattativa con la Commissione europea sulla flessibilità per le spese legate all'energia. In base a quello può darsi che tra due settimane la manovra avrà una conformazione o un'altra, ha detto il ministro dell'economia, sottolineando che la sfida è proseguire il consolidamento dei conti e sostenere le esigenze concrete di famiglie, lavoratori e imprese. Cercheremo di arrivare in Parlamento prima del 20 ottobre, però questa vicenda oggettivamente ci condiziona, aggiunge il titolare del tesoro. I russi continuano a seminare il terrore. Questa sera hanno colpito un grattacielo residenziale a Kiev. Al momento si contano 2 morti e 9 persone sono rimaste ferite, ha scritto ieri sera su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Intanto la tregua energetica annunciata dal presidente americano Donald Trump resta senza conferme da parte di Mosca, ma il leader della Casa Bianca afferma: la tregua c'è perché l'ho detto io, e aggiunge: Putin vuole un accordo più di Zelensky. L'Unione Europea ha varato un nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti di oltre 1600 persone ed entità legate al complesso militare industriale russo. Papa Leone XIV in tarda mattinata oggi sarà ricoverato all'ospedale Gianelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. L'annuncio era arrivato dalla sala stampa della Santa Sede. Sempre dal Vaticano hanno fatto sapere che il nodulo è stato scoperto durante alcuni controlli di routine. Tutte le udienze sono sospese fino al 20 ottobre. Saranno 5 le controconsulenze che la difesa di Andrea Sempio depositerà in procura a Pavia entro la fine di questa settimana, prima della scadenza fissata per il 18 ottobre. A Roma ieri si è riunito il collegio difensivo del 38enne accusato dell'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco. Siamo pronti, i consulenti hanno fatto un ottimo lavoro, ha detto al termine l'amico del fratello della vittima. Ieri si è chiusa la sesta giornata di Serie A con i 2 posticipi. L'Atalanta a Bergamo ha battuto 3-1 il Venezia, mentre il Torino ha vinto 2-1 la sfida casalinga con l'Udinese. Stasera torna alla Champions League nella seconda giornata della fase campionato. In campo alle 21 Inter e Napoli, nell'azzurri sfideranno a San Siro i belgi del Club Brugge, mentre i partenopei affronteranno in Spagna il Villarreal. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: La stessa misura per il tuo lavoro, i veicoli come Stanford, i più venduti d'Europa. A ottobre, il programma.

0: giovane ingegnere, serve un'auto tutta nuova. Scoprila da
1: concessionaria Tutto Motori, via Navicello 36, Rovereto.
2: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Val di Fassa, a 3000 metri, funivia Sasso Pordoi, terrazza delle Dolomiti e rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifassalista.it.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il Beast. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
4: Autoscala in posizione, ci prepariamo a entrare. Essere volontari significa aiutare nel pericolo. Vai con la mandata.
5: È portato soccorso immediato. Mario, mi tocchi i fili?
6: È trovare nuove vie dove sta definito. Avanti calata.
7: Servono mani.
6: Serve testa.
5: Ma soprattutto serve il tuo cuore.
3: Il 17 e 18 ottobre vieni alla cittadella della protezione civile al quartiere Alberi di Trento.
8: Quindi raccomando, non mancare.

I'm gonna go to the hospital.

0: Rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Cerchi la libertà? Corri a prenderla. Da Seagal, super promo viaggio. Fino a 800 euro di sconto su gamma Bentley e 500 su quella Medley. Sempre con 4 anni di garanzia inclusi. Approfittane subito. Seagal, concessionaria viaggio. A Trento, via la Risotto 8.
3: Ciao gente, dinosauro abbigliamento a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana, troverai un grande assortimento di pronto moda, uomo, donna, bambino, intimo e biancheria per la casa. Dinosauro abbigliamento, oltre alle grandi occasioni e ai prezzi sempre più bassi, garantisce sempre il suo prodotto con migliaia di articoli fatti in Italia. Dinosauro abbigliamento a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana e vi aspetto.
4: Da Anchetil a Bugno, da Finona in U, da Pantani a Simoni, da Colbrelli a Pogazza, la sportivissima mostra a Trentino, dove passano e nascono i campioni, ti racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso, Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni, a Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ingresso libero.

0: Trimester. Dice fino a 170 cavalli, fino a 8,9 metri cubi di carico con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e scommettiamo che l'accordo lo troviamo?
1: Sono le 9, in punto. RTC.
2: Martedì 13 ottobre, buongiorno e bentornati alla nostra consueta rassegna stampa mattutina con i principali titoli dei quotidiani locali in edicola. Iniziamo con l'Adige, che apre con sanità boom di consulenze. La spesa sfiora i 24 milioni, più 40% in 2 anni, lieve calo dei gettonisti. I dati della relazione di gestione di Aswit, cresce il personale, ma non basta. Bene l'assistenza domiciliare. Interventi programmati urgenti, in un caso su 4 i tempi non sono rispettati. E poi al centro la fotonotizia, un doppio autovelox sulla Valsugana. Nuovi autovelox sulla Valsugana in direzione Trento dopo il bar Mokena sarà in funzione in settimana, poi seguirà quello verso Perfide. E ancora in taglio centrale, criminalità, denunce aumentate. In Trentino sono state 17.264 con un incremento del 7%, mentre a livello nazionale cala il numero dei delitti denunciati e il Trentino va in controtendenza. E ancora processo Perfido, il filone politico. Ieri udienza del processo Perfido 2 relativo al filone politico dell'inchiesta sull'Andrangheta in Trentino. 6 imputati hanno chiesto il rito abbreviato, 9 il rito ordinario. E ancora di spalla le proteste nella scuola, gente la protesta ora si allarga. È destinata ad allargarsi la protesta degli insegnanti con l'astensione dai viaggi di istruzione per sollecitare la provincia al rinnovo contrattuale e vedersi riconosciuti compensi analoghi ai colleghi di Bolzano che sono riusciti ad ottenere gli aumenti proprio grazie allo sciopero delle gite. In taglio basso, plateati, polemiche sul nuovo regolamento che entrerà in vigore il 1 gennaio. Passiamo ora al T-Quotidiano, che apre con il caso scuola le paghe dei docenti. Da Trento e Bolzano le differenze salariali tra insegnanti arrivano fino a 680 euro netti al mese. In Alto Adige il Monte Ore porta a stipendi da 2.200 a 3.400 euro. In Trentino paghe comunque superiori al resto del paese. Sindacati divisi sulla protesta, la CGIL e la sposa si esercauta. La preside Brock, conflitto giusto ma colpisce studenti. E ancora la sanità, alla sanità privata 7,8 milioni in più. L'inchiesta dal 2021 Aswit ha incrementato del 30% la sua spesa per ridurre le liste d'attesa. Di spalla ASI 80 anni Nicoletti, equità con la tassazione. E ancora educazione affettiva gelosa contro tutti. In taglio alto, conflitto sui posti letto, Eremo sconfitto al TAR. Villa Regina vince il braccio di ferro lungo De Genti. L'alta clinica chiede 15 milioni di risarcimento. Infine in taglio basso, al cimitero di Isera è stata rubata comune casonale. Il Corriere del Trentino apre con calami furti, crescono truffe e violenze. Il volto della criminalità in regione, le denunce sono aumentate del 7% in Trentino e dell'1% in Alto Adige. Ancora l'autovelox alla Mokena è un tratto pericoloso. E poi in taglio basso, ex Bellesini, il restyling va in piazza. Ostello per la lavoratori, polo sociale, associazioni, il progetto di studio con i residenti. E ancora, processo Perfido 2, 6 imputati hanno chiesto l'abbreviato le difese studio, le mosse. In taglio alto, infine, stop alle gite scolastiche, si allarga la protesta in campo anche l'istituto Rovereto Nord. Passiamo ora all'Alto Adige, con i quotidiani Alto Chiatini. L'Alto Adige apre con città sporca, cittadini indignati, la SEAB, troppi rifiuti per strada. Appello al senso civico dei bolzanini. La fotonotizia, lo spreco razzista ferita al quartiere. Gli abitanti del rione reagiscono all'atto vandalico che ha coperto solo i bambini neri raffiguranti nel murales intorno all'area nel parco delle semi rurali. Ferita per il quartiere. Boschi, taglio centrale della cronaca, cocaina in casa, due arresti. Bolzano, trovata droga, nascosta anche nei vasi. Poi di spalla, Turfa Bronzolo, finto colonnello, bloccato a Roma. Infine, in taglio alto, richiami alle pagine interne, hotel compie 50 anni, alla fiera di Bolzano, previsti oltre 400 espositori. Infine, il Corriere dell'Alto Adige, che apre con Alperia, scintille sulle nomine, nessuna presidenza alla Lega, stelle contro Fratelli d'Italia, prepotenti ci saranno conseguenze, via libera gli incarti nelle controllate e la SGB presta la giunta, 500 euro alle famiglie per il caro energia. La fotonotizia ci riporta ai disboscamenti e strada, polemica in Val Martello, sindaco ambientalisti ai ferri cuore. E ancora denunce, cresta dell'1% in Alto Adige, aumentano percosse, droga e violenze sessuali. E ancora l'inchiesta Carbone delle Alpi, Angelucci e Mare rimangono liberi. La Cassazione ha respinto il ricorso della procura distrettuale antimafia di Trento contro l'ordinanza con la quale il tribunale di Riesana aveva revocato la custodia cautelare in carcere. Infine, in taglio alto, l'hockey, parate decisive e passaggi, la forza di Super Domino. Concludiamo così questa rassegna stampa, vi diamo appuntamento alle prossime ore con tutti gli aggiornamenti e le notizie.
1: RTT Music and News.
3: Ehi, giornata pesante, che ne pensi di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, toccami qua. La tua Golia Frutta C assaggi tutto il gusto dell'ansia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: RCC.
4: Le previsioni del meteo per martedì 13 ottobre, in Trentino previste locali nuvi basse e freschi al mattino in dissolvimento dopo l'alba, poi il tempo sarà molto soleggiato con qualche velatura dal tardo pomeriggio. Le temperature minime sono in calo e le massime non subiranno invece notevoli variazioni, venti deboli variabili in valle, moderati sforzi settentrionali in quota. In Alto Adige invece per questo martedì tempo molto soleggiato con cielo sereno su gran parte della provincia, salvo la presenza di qualche banco di nubi al primo mattino in Valposteria. Verso sera da nord arriveranno delle nubi. Dopo una mattinata fresca le temperature tenderanno a salire. A Trento le temperature andranno dagli 8 ai 21 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 6 e i 21 gradi.

0: scoprire tutte le promozioni. Cavalli Arreda, insieme a te.
1: Sempre più buona.
2: Grazie tesoro.
1: Parlavo della formaggella Cremosine, soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo la testa, le taglie e l'aria pura delle nostre montagne.
2: Formaggella Cremosine, la bontà unica di Alpe del Garda. Natura, tradizione, esperienza gastronomica e un formaggio di altissima qualità. Cane Ventesta, attenzione!

installazione e niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi, perché i lavori ci piace farli bene. Vieni su Showroom Massi Bezzano, Cavalli Arreda, insieme a te. You will be my

0: ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme: l'economia mondiale ha resistito a una serie di shock, ma la sua tenuta è a rischio per le tensioni geopolitiche e la crisi energetica. A sostenere la crescita sono stati gli investimenti nell'intelligenza artificiale e le nuove rotte energetiche. Per l'Italia il PIL è rivisto al rialzo, più 0,8% nel 2026 e 0,6% nel 2027. Resta alta l'inflazione prevista al 3,3% quest'anno. Donald Trump rivendica la tregua energetica tra Russia e Ucraina e accusa entrambe le parti di averla violata. Secondo il presidente americano, Putin vuole un accordo più di Zelensky, che da Kiev si dice pronto alla tregua, ma denuncia il proseguimento degli attacchi russi e chiede passi concreti per fermare il conflitto. Papa Leone XIV sarà ricoverato oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo polmonare individuato durante controlli di routine. I medici hanno consigliato l'intervento, ha riferito il pontefice. Annullati tutte le udienze fino al 20 ottobre. Resta confermato al momento il viaggio in Sud America dal 6 al 17 novembre, con tappa anche in Perù. Matteo Salvini si dimette da segretario della Lega per ricandidarsi al congresso straordinario in programma a Milano il 24 e 25 ottobre. Reggente sarà Alberto Di Rubba, mentre Lorenzo Fontana presiederà i lavori. Salvini annuncia anche possibili modifiche al simbolo e una nuova strategia politica per favorire decisioni condivise. Lutto nel mondo della televisione: è morto a 34 anni R.J. Meade, noto per aver interpretato Walter White Jr. nella serie cult Breaking Bad. La notizia è stata confermata dal suo agente, che non ha reso nota la causa del decesso. Affetto da paralisi cerebrale anche nella vita reale, l'attore si era impegnato a favore delle persone con disabilità, diventando una voce importante per l'inclusione. Torna alla Champions League alle 21, l'Inter ospita il Brugge a San Siro a caccia dei primi punti per la qualificazione diretta agli ottavi. Chivu rilancia Lautaro e Thuram, alla stessa ora impegno in trasferta per il Napoli di Allegri contro il Villarreal. Dopo il 3-0 in campionato, gli azzurri cercano il riscatto europeo in Spagna, nonostante le numerose assenze di formazione. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne pensi di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Passata di tutto il gusto dell'ansia e del benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: C'è chi mi disegna.

0: dove troverete una presenza giuca, reti motorizzate, guanciali, piumini e un comodo servizio di tappeteria. E i prezzi sono sempre convenienti. Scegli l'esperienza e la qualità. Scegli Patiflex, Patiflex e a Mattarello in via della stazione con ampio parcheggio.
1: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? Un bel di pasta a 3000 metri, funivia Sasso Pordoi, terrazza delle Dolomiti e rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdipastalist.it.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi BIS, prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.

0: rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Sempre più buona.
3: Grazie tesoro.
2: Parlavo della formacella Tremosine. Soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo latte, sale, taglio e l'aria pura delle nostre montagne.
3: Formacella Tremosine, la bontà unica di Alpe del Garda. Natura, tradizione, esperienza gastronomica. Per un formaggio di altissima qualità.
4: Cerchi la libertà? Corri a prenderla. Da Seagal, super promo piaggio. Fino a 800 euro di sconto su gamma Beverly e 500 su quella Medley. Sempre con 4 anni di garanzia inclusi. Approfittane subito. Seagal, concessionaria piaggio. A Trento, via la Visotto 8.
5: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Sciavesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MET, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano. E per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
6: Can't even pass that.

0: Sono le 10 in punto. RCC.
1: Bentrovati con la nostra informazione in apertura a Bolzano, dove stamattina un bus di linea in panne ha causato code e ritardi nel traffico mattutino nel centro storico della città. Il mezzo alimentato ad idrogeno, venendo da via Cassa di Risparmio, si è fermato sulla rampa del ponte all'altezza del bar Steiner, in un punto nel quale una aiuola non consentiva la deviazione del traffico. Tutti gli altri mezzi in uscita dal centro storico sono perciò stati indirizzati verso via Rosmini e via Dante. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i tecnici della SAP. Intervento da parte del soccorso alpino nella serata di ieri sulla Roda dei Vael, dopo che una climber di 29 anni è precipitata per 20 metri riportando diversi politraumi. La ragazza era prima di cordata, quando l'appiglio a cui era aggrappata si è staccato, facendola cadere e precipitare per una ventina di metri, addirittura al di sotto del punto dove si trovava il suo compagno di cordata. È stato proprio quest'ultimo a contattare il 112, intorno alle 19. La centrale ha quindi chiesto l'immediato intervento dell'elicottero, mentre tre operatori del soccorso alpino di Centopassa si sono messi a disposizione in piazzola. Il velivolo ha quindi evacuato la ragazza al rifugio Roda dei Vael, dove le sono state prestate le prime cure prima di essere elitrasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento. La giovane è sempre rimasta cosciente. E la Guardia di Finanza di Trento ha arrestato 5 persone tra Trentino, Lombardia, Veneto e il Belgio con l'accusa di truffa. Sequestrati anche oltre 877.000 euro costituenti il profitto della truffa. L'operazione avviene dopo un'indagine durata oltre 2 anni che ha permesso di individuare e smantellare un sistema con cui sedicenti esperti del settore informatico proponevano investimenti ingannevoli nel settore del mining di criptovalute. In particolare, i truffatori organizzavano convegni e presentazioni per vendere, con un investimento iniziale tra i 4.000 e i 30.000 euro, apparati che avrebbero dovuto consentire ingenti guadagni, ma che, in realtà, erano dei semplici computer che non permettevano il mining delle criptovalute. La truffa potrebbe aver causato danni a risparmiatori, professionisti, imprenditori e pensionati per 5 milioni di euro nel solo Trentino. E quasi 1,5 chili di cocaina sequestrato e oltre 4.400 euro in contanti recuperati. È il bilancio di un'operazione antidroga condotta dalla polizia a Trento che si è conclusa con l'arresto in flagranza di reato di un cittadino marocchino. L'uomo è stato bloccato dopo aver ceduto 2 dosi di cocaina in piazza Cento. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso anche di altre 15 dosi di droga e di 4.440 euro in banconote ritenuti provento dell'attività di spaccio. La perquisizione è stata successivamente estesa all'abitazione dell'indagato, dove gli investigatori hanno sequestrato un intero panetto di cocaina che era stato occultato in un contenitore colmo di ovatta nel tentativo di neutralizzare il flusso dell'unità finofila antidroga. In Valle del Chiese, ora dove tra poco meno di un'ora, alle 11, è previsto un nuovo test IT Alert. L'iniziativa, prevista anche in Lombardia, stimola il collasso della diga di Malga Bizzina e mira a verificare l'efficacia del sistema di allarme pubblico in un simile scenario di emergenza. I telefoni cellulari presenti nell'area interessata riceveranno quindi un avviso accompagnato dal caratteristico segnale acustico. L'iniziativa rientra nel programma della settimana della protezione civile ed è promossa dalla Protezione Civile del Trentino in collaborazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, la Regione Lombardia e Idro Dolomiti Energia. E infine è Trento la città italiana con il sottosuolo meno fragile. A rivelarlo è uno studio realizzato dall'ISTA con l'indicatore Urban Geoclimate Footprint, che misura il livello di interazione tra tessuto urbano e contesto geologico climatico. L'indice sintetizza le informazioni pubblicamente disponibili sui rischi eventi geologici climatici sulle aree urbane in un punteggio da 0 a 500. Petrente è appunto la più sicura con 94 punti, Napoli si trova dal lato opposto della classifica con 359 punti. A seguire il capoluogo trentino è Bolzano con 144 punti, seguita ancora da Milano e Aosta. Era l'ultima notizia per il momento, vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti, un buon proseguimento di giornata.
0: Da 25 anni comincia, puoi conti, carte, mutui, prestiti, conti di interesse, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di acqua. E per il risparmio hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA. Mica male!
2: Ehi, giornata pesante. Che ne pensi di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia frutta C. Proprietà di tutto il gusto della lancia e del benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira Golia.
3: Le previsioni del meteo per martedì 13 ottobre. In Trentino previste locali nubi basse e freschi al mattino, in dissolvimento dopo l'alba. Poi il tempo sarà molto soleggiato con qualche velatura dal tardo pomeriggio. Le temperature minime sono in calo e le massime non subiranno invece notevoli variazioni. Venti deboli variabili in valle, moderati e forti, settentrionali in quota. In Alto Adige invece per questo martedì tempo molto soleggiato, con cielo sereno su gran parte della provincia, salvo la presenza di qualche banco di nubi al primo mattino in Val Tosteria. Verso sera da nord arriveranno delle nubi. Dopo una mattinata fresca le temperature tenderanno a salire. A Trento le temperature andranno dagli 8 ai 21 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 6 e i 21 gradi.

tutto quanto fa economia in 31 al 4.

0: da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line, lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti terzi glossy green, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
1: Scoprila da concessionaria Tutto Motori, via Navicello 36, Rovereto.
2: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Body Pass a 3000 metri, fumi via Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1° novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifassalista.it.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi Dix, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

mi última vez.

Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme: l'economia mondiale ha resistito a una serie di shock, ma la sua tenuta è a rischio per le tensioni geopolitiche e la crisi energetica. A sostenere la crescita sono stati gli investimenti nell'intelligenza artificiale e le nuove rotte energetiche. Per l'Italia il PIL è rivisto al rialzo, più 0,8% nel 2026 e 0,6% nel 2027. Resta alta l'inflazione prevista al 3,3%. Quest'anno. Donald Trump rivendica la tregua energetica tra Russia e Ucraina e accusa entrambe le parti di averla violata. Secondo il presidente americano, Putin vuole un accordo più di Zelensky, che da Kiev si dice pronto alla tregua, ma denuncia il proseguimento degli attacchi russi e chiede passi concreti per fermare il conflitto. Papa Leone XIV sarà ricoverato oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo polmonare individuato durante controlli di routine. I medici hanno consigliato l'intervento, ha riferito il pontefice. Annullati tutte le udienze fino al 20 ottobre, resta confermato al momento il viaggio in Sud America dal 6 al 17 novembre con tappa anche in Perù. Matteo Salvini si dimette da segretario della Lega per ricandidarsi al congresso straordinario in programma a Milano il 24 e 25 ottobre. Reggente sarà Alberto Di Rubba, mentre Lorenzo Fontana presiederà i lavori. Salvini annuncia anche possibili modifiche al simbolo e una nuova strategia politica per favorire decisioni condivise. Lutto nel mondo della televisione: è morto a 34 anni R.J. Neith, noto per aver interpretato Walter White Jr. nella serie cult Breaking Bad. La notizia è stata confermata dal suo agente, che non ha reso nota la causa del decesso. Affetto da paralisi cerebrale anche nella vita reale, l'attore si era impegnato a favore delle persone con disabilità, diventando una voce importante per l'inclusione. Torna alla Champions League alle 21, l'Inter ospita il Brugia San Siro a caccia dei primi punti per la qualificazione diretta agli ottavi. Kiburi rilancia Lautaro e Thuram alla stessa ora, impegno in trasferta per il Napoli di Allegri contro il Villarreal. Dopo il 3-0 in campionato, gli azzurri cercano il riscatto europeo in Spagna nonostante le numerose assenze di formazione. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile, con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
1: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità.
2: Here it is.

0: credo. Sì, è tutto vero. Entra da Cavalli Arreda a Mezzavalle di Predazzo. Troverai idee proposte da Arredo a prezzi sensazionali. Arredamenti classici, navete, moderni e tantissime novità per ogni ambiente. I consigli dei nostri arredatori, tante soluzioni e prezzi che ti sorprenderanno. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più. Cavalliarreda.it.
1: Sempre più buona.
0: Grazie tesoro.
1: Parlavo della formacella Cremosine. Soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo latte, sale, taglio e l'aria pura delle nostre montagne.
0: Formacella Cremosine, la bontà unica di Alpe d'Isère. Natura, tradizione, esperienza gastronomica. Per un formaggio di altissima qualità. Cane ben festa.

casa con mobili di qualità e risparmiando. Sì, è tutto vero. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo, Cavalli Arreda,

0: Rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Cerchi la libertà? Corri a prenderla. Da Seagal, super promo piaggio. Fino a 800 euro di sconto su gamma Benelli e 500 su quella Medley. Sempre con 4 anni di garanzia inclusi. Approfittane subito. Seagal, concessionaria piaggio. A Trento, via la Risotto 8.
3: Ciao gente, dinosauro abbigliamento a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana, troverai un grande assortimento di pronto moda, uomo, donna, bambino, intimo e biancheria per la casa. Dinosauro abbigliamento, oltre alle grandi occasioni e ai prezzi sempre più bassi, garantisce sempre il suo prodotto con migliaia di articoli fatti in Italia. Dinosauro abbigliamento a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana e vi aspetto.
4: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? Body Pass a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Symposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifassalift.it.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il BIS, prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
6: Sempre caro il Super Termo Cantiere, e lui Interstar con cui poter caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Come Nissan Interstar, diesel 100% elettrico, fino a 14,8 metri cubi di carico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni, come siamo che l'accordo lo troviamo?
5: Sono le 11 e un minuto. RTC.
7: Ben trovati con la nostra informazione in apertura. La cronaca: la Guardia di Finanza di Trento ha arrestato 5 persone tra Trentino, Lombardia, Veneto e il Belgio con l'accusa di truffa. Sequestrati anche oltre 877.000 euro, costituenti il profitto della truffa. L'operazione avviene dopo un'indagine durata oltre 2 anni, che ha permesso di individuare e smantellare un sistema con cui sedicenti esperti del settore informatico proponevano investimenti ingannevoli nel settore del mining di criptovalute. In particolare, i truffatori organizzavano convegni e presentazioni per vendere, con un investimento iniziale tra i 4.000 e i 30.000 euro, apparati che avrebbero dovuto consentire ingenti guadagni, ma che in realtà erano dei semplici computer che non permettevano il mining di criptovalute. La truffa potrebbe aver causato danni a risparmiatori, professionisti, imprenditori e pensionati per 5 milioni di euro nel solo Trentino. E i carabinieri di Egna hanno denunciato in stato di libertà 2 cittadini di 20 e 29 anni ritenuti responsabili di ubriachezza manifesta, disturbo della quiete pubblica e dei danneggiamenti avvenuti alcuni giorni fa a Bronzolo. L'intervento è partito intorno alle 3.30 di stanotte, dopo la segnalazione da parte di un cittadino della presenza di 2 individui intenti a disturbare e provocare danni nei pressi di un'autofficina lungo via Nazionale. Giunti sul posto, i militari hanno individuato 2 uomini con background migratorio che apparivano in evidente stato di alterazione psicofisica e che, poco prima, avevano infranto alcune bottiglie sulla pubblica via, urinato sulla saracinesca dell'autofficina, svelto i fiori dalle fioriere all'esterno dell'esercizio e danneggiato una finestra dell'immobile. Nel corso di successivi accertamenti, i carabinieri hanno inoltre rinvenuto oltre 5 grammi di assi, immediatamente sequestrati. I responsabili sono stati quindi deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria di Bolzano. E a Trento, ora, dove si è svolta un'operazione antidroga. L'operazione, condotta dalla polizia, si è conclusa con l'arresto in flagranza di reato di un cittadino marocchino. L'uomo è stato bloccato dopo aver ceduto 2 dosi di cocaina in piazza Cento. sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso anche di altre 15 dosi di droga e di 4.440 euro in banconote ritenuti provento dell'attività di spaccio. La perquisizione è stata successivamente estesa all'abitazione dell'indagato, dove gli investigatori hanno sequestrato un intero panetto di cocaina che era stato occultato in un contenitore colmo di ovasta nel tentativo di neutralizzare il sito dell'unità sinopica antidroga. In Alto Adige, ora in occasione della giornata internazionale per la riduzione del rischio di disastri naturali, questa mattina è stata effettuata la tradizionale prova d'allarme della protezione civile a livello provinciale. Poco dopo le ore 10, infatti, hanno suonato tutte le 570 sirene della protezione civile dell'Alto Adige. La prova d'allarme annuale consente alla popolazione di familiarizzare con il segnale di protezione civile e ci aiuta allo stesso tempo a individuare tempestivamente eventuali anomalie tecniche, sottolinea il direttore dell'Agenzia per la Protezione Civile, Claudio Unterberg. E poi, da oggi, 13 ottobre, è possibile candidarsi per i nuovi progetti di servizio civile universale provinciale. Al momento sono disponibili 98 progetti in ambiti molto diversi tra loro: animazione, assistenza, comunicazione e tecnologie, oltre a educazione, formazione, ambiente e cultura. Possono candidarsi giovani tra i 18 e i 28 anni. La scadenza per presentare la propria candidatura è fissata al 4 novembre per tutti i progetti, ma ogni ente potrebbe decidere autonomamente di modificare il termine. La partenza è poi prevista per il 1 dicembre. Tutte le informazioni per la candidatura sono disponibili sul sito serviziocivile.provincia.pm.it. E infine è Trento una città italiana con il sottosuolo meno fragile. A rivelarlo è uno studio realizzato dall'ISPRA con l'indicatore Urban Geoclimate Footprint, che misura il livello di interazione tra tessuto urbano e contesto geologico climatico. L'indice sintetizza le informazioni pubblicamente disponibili sui rischi di eventi geologici e climatici sulle aree urbane in un punteggio da 0 a 500. Se Trento è appunto la più sicura con 94 punti, Napoli si trova dal lato opposto con 359 punti. A seguire il capoluogo trentino è poi Bolzano con 144 punti, seguita a sua volta da Milano e Aosta. Era l'ultima notizia per il momento, vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti. Un buon proseguimento di giornata.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Prepariamoci, questa è la settimana in cui si parlerà soprattutto di economia, economia di guerra anche, nel senso che siamo nel periodo che è condizionato dai conflitti, soprattutto per le ricadute economiche ed energetiche. Ma in questa settimana si decide cosa si fa in Europa, cioè il vertice è di giovedì e venerdì, che è determinante. E nei vari paesi, tra cui l'Italia, si discute di cosa si può fare. Ed è per questo che è diventata centrale la figura del ministro dell'economia Giorgetti, che sta parlando in questi minuti in Parlamento, dopo averlo fatto ieri in Commissione. Bisogna decidere cosa fare, cosa si può fare, cosa l'Europa ci concede di fare in termini di scostamento di bilancio. C'è una parte che sicuramente è consentita, è quella dello scostamento netto, per quanto riguarda le materie energetiche e di difesa. Ma come si sa, mentre per la questione energetica, per le bollette, per il pieno di benzina, tutti stanno dalla stessa parte, sulla questione della difesa c'è una divaricazione forte, quella di chi vuole la pace, vuole essere lasciato in pace, quello di chi vuole il riarmo, di chi vuole la difesa, di chi è solidale con Kiev, di chi dice ma in fondo Putin non ha torto. Insomma, il grande dilemma e la grande divaricazione che è politica e a volte non soltanto è politica, è sentimentale. Ma la questione è che cosa fare? Ci dobbiamo difendere? Dobbiamo in qualche modo essere in grado di sostenere una situazione che sia completamente diversa da quella della pace? Tutto questo entra insieme in un calderone che è appunto il vertice dei capi di Stato e di Governo di questi prossimi giorni. E su questo la politica è maledettamente indietro, con pulsioni, demagogie, parole d'ordine contrapposte. Qui si fa l'Europa o si muore, dirà qualcuno. esagerando. Qui però si fanno le scelte di un paese maturo. In un modo o nell'altro, tutte sono consentite. Però bisogna argomentare, bisogna discutere, bisogna convincere.
8: 100 secondi con Enrico Ventana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su RTT La Radio. Proviamo insieme a fare chiarezza.
9: Amazon presenta Pietro, il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Le celle danzano, le uova ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Un spazzolino in più. Pietro, ma loro dentro di te c'è niente. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
10: RTT.
11: Le previsioni del meteo per martedì 13 ottobre. In Trentino previste locali nubi basse, freschi al mattino, in dissolvimento dopo l'alba. Poi il tempo sarà molto soleggiato con qualche velatura dal tardo pomeriggio. Le temperature minime sono in calo e le massime non subiranno invece notevoli variazioni. Venti deboli variabili in valle, moderati sforzi settentrionali in quota. In Alto Adige invece per questo martedì tempo molto soleggiato con cielo sereno su gran parte della provincia, salvo la presenza di qualche banco di nubi al primo mattino in Val Prosperia. Verso sera da nord arriveranno delle nubi. Dopo una mattinata fresca le temperature tenderanno a salire. A Trento le temperature andranno dagli 8 ai 21 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 6 e i 21 gradi.

0: sempre più buona.
1: Grazie tesoro.
0: Parlavo della formacella Cremosine, soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo latte, sale, caglio e l'aria pura delle nostre montagne.
1: Formacella Cremosine, la bontà unica di Alpe del Garda. Natura, tradizione, esperienza gastronomica e un formaggio di altissima qualità.
2: Generazione più giovane in dinamica, serve un'auto tutta nuova. I20 è la fisica di Hyundai che riscrive gli standard di riferimento con più tecnologia, tanta sicurezza e connettività al top. Hyundai i20, human ready.
3: Scoprila da
4: concessionaria Tutto Motori, via Navicello 36, Rovereto.
5: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MET, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano e per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
6: We are so much so.

0: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme: l'economia mondiale ha resistito a una serie di shock, ma la sua tenuta è a rischio per le tensioni geopolitiche e la crisi energetica. A sostenere la crescita sono stati gli investimenti nell'intelligenza artificiale e le nuove rotte energetiche. Per l'Italia il PIL è rivisto al rialzo, più 0,8% nel 2026 e 0,6% nel 2027. Resta alta l'inflazione prevista al 3,3%. Quest'anno. Donald Trump rivendica la tregua energetica tra Russia e Ucraina e accusa entrambe le parti di averla violata. Secondo il presidente americano, Putin vuole un accordo più di Zelensky, che da Kiev si dice pronto alla tregua, ma denuncia il proseguimento degli attacchi russi e chiede passi concreti per fermare il conflitto. Papa Leone XIV sarà ricoverato oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo polmonare individuato durante controlli di routine. I medici hanno consigliato l'intervento, ha riferito il pontefice. Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Resta confermato al momento il viaggio in Sud America dal 6 al 17 novembre, con tappa anche in Perù. Matteo Salvini si dimette da segretario della Lega per ricandidarsi al congresso straordinario in programma a Milano il 24 e 25 ottobre. Reggente sarà Alberto Di Rubba, mentre Lorenzo Fontana presiederà i lavori. Salvini annuncia anche possibili modifiche al simbolo e una nuova strategia politica per favorire decisioni condivise. Lutto nel mondo della televisione: è morto a 34 anni R.J. Meade, noto per aver interpretato Walter White Jr. nella serie cult Breaking Bad. La notizia è stata confermata dal suo agente, che non ha reso nota la causa del decesso. Affetto da paralisi cerebrale anche nella vita reale, l'attore si era impegnato a favore delle persone con disabilità, diventando una voce importante per l'inclusione. Torna alla Champions League alle 21, l'Inter ospita il Brugge a San Siro a caccia dei primi punti per la qualificazione diretta agli ottavi. Kivu rilancia Lautaro e Thuram alla stessa ora, impegno in trasferta per il Napoli di Allegri contro il Villarreal. Dopo il 3-0 in campionato, gli azzurri cercano il riscatto europeo in Spagna nonostante le numerose assenze di formazione. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne pensi di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Se paghi tutto il costo dell'ansia e del benessere della vitamina C, ti aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

0: autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
1: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. In Val di Fassa, a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info, consulta valdifassalist.it.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il Beast, prendi due e paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: Rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Da Cavalli Arena, promozioni fino al 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Come? Per prima cosa proteggiamo la tua casa. Poi montiamo solo ciò che conosciamo. E infine ricontrolliamo tutto per davvero. Perché i lavori ci piace farli bene. Da Cavalli Arena siamo sempre al tuo fianco, dalla scelta all'installazione. E anche dopo ti aspettiamo in showroom a Civezzano per scoprire tutte le promozioni. Cavalli Arena, insieme a te.
3: Sempre più buona.
4: Grazie tesoro.
3: Parlavo della formaggella Cremosine. Soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo latte, sale, taglio e l'aria pura delle nostre montagne.
4: Formaggella Cremosine, la bontà unica di Alpe del Garda. Natura, tradizione, esperienza gastronomica. Per un formaggio di altissima qualità.
5: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme, da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi gloss green, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
6: Scoprila da concessionaria Tutto Motori, via Navicello 36, Rovereto.
2: Da Cavalli Arreda c'è il 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Perché i lavori ci piace farli bene. Vieni in showroom a Civezzano. Cavalli Arreda, insieme a te.
6: Sono le 12, in punto. RTC.
7: Bentrovati con la nostra informazione in apertura in Alto Adige. Un cittadino tedesco di 34 anni di origini turche, ricercato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rapina a mano armata in Turchia, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Bressanese. L'uomo era alloggiato in una struttura ricettiva di Castelrotto e durante un controllo è emerso l'ordine di arresto internazionale emesso dalle autorità turche nei suoi confronti. Condotto presso la casa circondariale di Bolzano, si attende ora la pronuncia dell'autorità giudiziaria sulla traduzione. Florian Egger, il 56enne di Laurenio, che il 12 giugno 1997 uccise a Merano il carabiniere Candeloro Zampianini dopo una rapina in banca, è tornato definitivamente in libertà a settembre. A rivelarlo è un documentario in cui il fratello Bernard racconta l'impatto della tragedia e la spirale di debiti che travolse l'uomo. Dopo la condanna a 33 anni, una nuova fuga nel 2009 con rapine in Trentino e l'affidamento ai servizi sociali, Egger ha conseguito anche la maturità. L'ex latitante non rientrerà però in Alto Adige, continuerà a lavorare come agricoltore in Sardegna, dove ha scontato gran parte della pena. E a 3 settimane dall'incendio che ha distrutto il fienile del sfumato sul Renon, uccidendo circa 3.000 galline, tuttora non c'è traccia del titolare Tobias Unterhofer, di 43 anni. I vigili del fuoco, che nei giorni dopo il rogo avevano setacciato palmo per palmo le rovine del fienile, escludono la presenza di resti umani. Le ricerche sono state rese difficili dalla presenza dei resti dei volatili morti nelle fiamme, ma la temperatura, secondo esperti, non era tale da distruggere qualsiasi traccia di una persona umana rimasta intrappolata nell'edificio. Nella speranza di trovare un sepolcro nei dintorni, sabato 23 settembre era stata anche effettuata una grossa battuta di ricerca con l'ausilio di vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine, conclusosi però senza esito. La viabilità ora in vista dell'apertura della galleria della circonvallazione di Bronzolo è necessario eseguire interventi preparatori sulla strada statale 12. I lavori comprendono interventi di ampia portata sulla carreggiata esistente della strada statale 12 per collegarla al nuovo tunnel. A tal fine, fino al 31 dicembre, entrambe le corsie saranno gestite a senso unico. la viabilità sulla corsia sud rimarrà sul tracciato abituale, mentre quella della corsia nord verrà deviata all'altezza di Auto Unterland attraverso l'accesso sud di Brontolo e la strada comunale di nuova costruzione. Arriva del Garda, ora parte la fase di test per la mobilità ciclistica con l'installazione di due beach box automatizzati in Piazza Catena e in Viale Madruzzo. L'iniziativa è promossa dal Comune con APM e a costo zero grazie al partner Fitting Città Italia, offre moduli da 8 posti ciascuno dotati di videosorveglianza e prese di ricarica per i bike. Il servizio è gestito tramite l'app Uelo Più e prevede un'incentivante politica tariffaria con le prime due ore di sosta completamente gratuite. L'obiettivo dell'amministrazione è valutare il gradimento dell'utenza per pianificare future velostazioni o sistemi di noleggio nei punti chiave della città. Invito cordialmente tutti i fedeli della nostra diocesi ad accompagnare in modo particolare Papa Leone XIV in questi giorni, prima e dopo l'operazione, e a pregare per lui. Lo scrive il vescovo di Bolzano e Brestanone Ivo Muser in un appello alla chiesa locale, ricordando che la preghiera è un'espressione di vicinanza, solidarietà, partecipazione e speranza. Papa Leone XIV viene ricoverato oggi al Policlinico Gemelli di Roma per sottoporsi a un intervento chirurgico ai polmoni. Infine, da oggi, 13 ottobre, è possibile candidarsi per i nuovi progetti di servizio civile universale provinciale della provincia di Trento. Al momento sono disponibili 98 progetti in ambiti molto diversi tra loro: animazione, assistenza, comunicazione, tecnologie, educazione, formazione, ambiente e cultura. Possono candidarsi i giovani tra i 18 e i 28 anni. La scadenza per presentare la propria candidatura è fissata il 4 novembre 2026 per tutti i progetti, ma ogni ente potrebbe comunque decidere autonomamente di modificare il termine. La partenza è poi prevista per il 1 dicembre. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito serviziocivile.provincia.tn.it. Era l'ultima notizia per il momento, vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti, un buon proseguimento di giornata.
1: Le previsioni del meteo per martedì 13 ottobre. In Trentino previste locali nubi basse e freschi al mattino, in dissolvimento dopo l'alba. Poi il tempo sarà molto soleggiato con qualche velatura dal tardo pomeriggio. Le temperature minime sono in calo e le massime non subiranno invece notevoli variazioni. Venti deboli variabili in valle, moderati sforzi settentrionali in quota. In Alto Adige invece per questo martedì tempo molto soleggiato con cielo sereno su gran parte della provincia, salvo la presenza di qualche banco di nubi al primo mattino in Val Pusteria. Verso sera da nord arriveranno delle nubi. Dopo una mattinata fresca le temperature tenderanno a salire. A Trento le temperature andranno dagli 8 ai 21 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 6 e i 21 gradi.

0: autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno in studio di via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita. Da Anchetil a Bugno, da Fignona in O, da Pantani a Simone, da Colbrelli a Pogacar, la sportivissima mostra a Trentino, dove passano e nascono i campioni, ci racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni. A Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ingresso libero.
1: Cane d'entesta?

0: bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il ministro dell'economia Giorgetti difende la prudenza del governo sui conti pubblici in Parlamento per l'esame del documento programmatico di finanza pubblica. In un contesto internazionale turbolento, l'obiettivo è rispettare i vincoli europei e ridurre il debito. Giorgetti conferma anche la richiesta di scostamento di bilancio per finanziare difesa ed energia, definendola sostenibile. Se le condizioni lo permetteranno, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura europea già in primavera. Due navi commerciali sono state colpite al largo della Bulgaria nel Mar Nero, una è affondata. Il premier Radev definisce gli attacchi inaccettabili e convoca l'ambasciatrice russa informando la NATO. L'equipaggio della prima imbarcazione, battente bandiera maltese e di proprietà ucraina, è stato soccorso. Cinque marinai hanno riportato ferite lievi. Sofia precisa che non ci sono prove certe sulla responsabilità e chiede maggiore sostegno agli alleati. Papa Leone XIV viene ricoverato oggi al Gemelli di Roma per un intervento di rimozione di un nodulo polmonare, predisposte misure di sicurezza per tutelare la privacy del pontefice. Il segretario di Stato Vaticano Parolin riferisce di averlo incontrato ieri sera e si dice fiducioso. Speriamo che il problema si risolva al più presto, invitando inoltre i fedeli ad accompagnare il Santo Padre con la preghiera. Prosegue a oltranza la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Operai e sindacati hanno trascorso la notte nei presidi lungo le statali 7 e 106. La mobilitazione, inizialmente prevista per 24 ore, continuerà fino alla riconvocazione del tavolo di confronto da parte del governo. Intanto la Regione Puglia ha convocato una riunione per giovedì mattina. Stellantis stima consegne consolidate pari a 1.300.000 veicoli nel terzo trimestre del 2026, in calo dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In Europa le consegne crescono del 10% trainate dalle auto elettriche. In Nord America invece si registra una flessione del 12% legata alle pause produttive programmate. Notte di Champions League, Inter e Napoli tornano in campo a caccia dei primi punti dopo le sconfitte all'esordio. I nerazzurri ospitano il Bruges a San Siro, Kivu rilancia la coppia Lautaro Thuram. Il Napoli affronta il Villarreal in Spagna, Allegri punta su De Bruyne e Højlund per rilanciare le ambizioni europee e avvicinare la qualificazione al prossimo turno. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

0: per lavoro, pur e per legno. Nest, per descrivere lo stupore di quando le vedi installate. Eleganti ed eterne, ecco che cosa fanno le nostre teste. La L, sempre nuova, impeccabile, perfetta. E poi anche lei, all'inizio, la illumina, come la nostra storia. Via Neselli Porte, si trovi a Ravina di Trento.
1: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. In Body Pass a 3000 metri, funivia Sasso Pordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Symposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdipassalista.it.
2: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MET, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano. E per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità, ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
3: Santa, cerca. Essere volontari è anche cercare chi si è perso.
4: Dare un riparo e un pasto caldo. È pronta la pasta?
5: La pasta è pronta.
3: Per sostenere chi ha bisogno di sapere che non è solo.
4: Quando facciamo squadra,
3: nessuno resta indietro, nessuno si sente più solo.
2: Il 17 e 18 ottobre vieni alla Cittadella della Protezione Civile al quartiere Albere di Trento.
3: Mi raccomando, non mancare.

0: Rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Cerchi la libertà? Corri a prenderla. Da Seagal, super promo viaggio. Fino a 800 euro di sconto su gamma Bentley e 500 su quella Medley. Sempre con 4 anni di garanzia inclusi. Approfittane subito. Seagal, concessionaria Piaggio. A Trento, via la Visotto 8.
3: Ciao gente, Dinosauro Abbigliamento, a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana, troverai un grande assortimento di pronto moda, uomo, donna, bambino, intimo e biancheria per la casa. Dinosauro Abbigliamento, oltre alle grandi occasioni e ai prezzi sempre più bassi, garantisce sempre il suo prodotto con migliaia di articoli fatti in Italia. Dinosauro Abbigliamento, a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana e vi aspetto.
4: Cane Ben Festa.

0: puoi raddoppiare il risparmio. Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il BIS. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai. Basta che sia un cascai.
2: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia messa a noi.
1: Ah, una bomba!
2: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni, e scommettiamo che l'accordo lo troviamo?
0: Sono le 13, in punto.
2: RTC.
3: Bentrovati con la nostra informazione in apertura. In Alto Adige, un cittadino tedesco di 34 anni di origini turche, ricercato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rapina a mano armata in Turchia, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Bressanese. L'uomo era alloggiato in una struttura ricettiva di Castelrotto e durante un controllo è emerso l'ordine di arresto internazionale emesso dalle autorità turche nei suoi confronti. Condotto presso la casa circondariale di Bolzano, si attende ora la pronuncia dell'autorità giudiziaria sulla estradizione. Florian Egri, il 56enne di Laurenio, che il 12 giugno 1997 uccise a Merano il carabiniere Candeloro Zanterini dopo una rapina in banca, è tornato definitivamente in libertà a settembre. A rivelarlo è un documentario in cui il fratello Bernard racconta l'impatto della tragedia e la spirale di eventi che travolse l'uomo. Dopo la condanna a 33 anni, una nuova fuga nel 2009 con rapine in Trentino e l'affidamento ai servizi sociali, Egger ha conseguito anche la maturità. L'ex latitante non rientrerà però in Alto Adige, continuerà a lavorare come agricoltore in Sardegna, dove ha scontato gran parte della pena. E a 3 settimane dall'incendio che ha distrutto il fienile del fumaso sul Renon, uccidendo circa 3.000 galline, tuttora non c'è traccia del titolare Tobias Unterhofer, di 43 anni. I vigili del fuoco, che nei giorni dopo il rogo avevano setacciato palmo per palmo le rovine del fienile, escludono la presenza di resti umani. Le ricerche sono state rese difficili dalla presenza dei resti dei volatili morti nelle fiamme, ma la temperatura, secondo esperti, non era tale da distruggere qualsiasi traccia di una persona umana rimasta intrappolata nell'edificio. Nella speranza di trovare un Unterhofer nei dintorni, sabato 26 settembre era stata anche effettuata una grossa battuta di ricerca con l'ausilio di vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine, conclusosi però senza esito. La viabilità ora, in vista dell'apertura della galleria della circonvallazione di Bronzolo, è necessario eseguire interventi preparatori sulla strada statale 12. I lavori comprendono interventi di ampia portata sulla carreggiata esistente della strada statale 12 per collegarla al nuovo tunnel. A tal fine, fino al 31 dicembre, entrambe le corsie saranno gestite a senso unico. La viabilità sulla corsia sud rimarrà sul tracciato abituale, mentre quella della corsia nord verrà deviata all'altezza di Auto Unterland attraverso l'accesso sud di Bronzolo e la strada comunale di nuova costruzione. Arriva del Garda, ora parte la fase di test per la mobilità ciclistica con l'installazione di 2 bici box automatizzati in Piazza Catena e in Viale Madruzzo. L'iniziativa promossa dal Comune con APM e a costo zero grazie al partner Bici in Città Italia offre moduli da 8 posti ciascuno dotati di videosorveglianza e prese di ricarica per i bar. Il servizio è gestito tramite l'app Uelo Più e prevede un'incentivante politica tariffaria con le prime 2 ore di sosta completamente gratuite. L'obiettivo dell'amministrazione è valutare il gradimento dell'utenza per pianificare future velostazioni o sistemi di noleggio nei punti chiave della città. Invito cordialmente tutti i fedeli della nostra diocesi ad accompagnare in modo particolare Papa Leone XIV in questi giorni. prima e dopo l'operazione e a pregare per lui. Lo scrive il vescovo di Bolzano e Bressanone Ivo Muser in un appello alla chiesa locale, ricordando che la preghiera è un'espressione di vicinanza, solidarietà, partecipazione e speranza. Papa Leone XIV viene ricoverato oggi al Policlinico Gemelli di Roma per sottoporsi a un intervento chirurgico al polmone. Infine, da oggi, 13 ottobre, è possibile candidarsi per i nuovi progetti di servizio civile universale provinciale della provincia di Trento. Al momento sono disponibili 98 progetti in ambiti molto diversi tra loro: animazione, assistenza, comunicazione, tecnologie, educazione, formazione, ambiente e cultura. Possono candidarsi i giovani tra i 18 e i 28 anni. La scadenza per presentare la propria candidatura è fissata il 4 novembre 2026. Per tutti i progetti, no niente, potrebbe comunque decidere autonomamente di modificare il termine. La partenza è poi prevista per il 1 dicembre. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito serviziocivile.provincia.tn.it. Era l'ultima notizia per il momento, vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti. Un buon proseguimento di giornata.
4: Da 25 anni con Inenzi puoi conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di alto. E per il risparmio hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la vita IVA. Mica male. Allora, Inenzi. Subito su Inenzi. Mi faccio promozionare fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
5: Le previsioni del meteo per martedì 13 ottobre: in Trentino previste locali nuvi basse e freschi al mattino, in dissolvimento dopo l'alba. Poi il tempo sarà molto soleggiato con qualche velatura dal tardo pomeriggio. Le temperature minime sono in calo e le massime non subiranno invece notevoli variazioni. Venti deboli variabili in valle, moderati e forti, settentrionali in quota. In Alto Adige invece per questo martedì tempo molto soleggiato, con cielo sereno su gran parte della provincia, salvo la presenza di qualche banco di nubi al primo mattino in Valposteria. Verso sera da nord arriveranno delle nubi. Dopo una mattinata fresca le temperature tenderanno a salire. A Trento le temperature andranno dagli 8 ai 21 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 6 e i 21 gradi.
6: Tutto quanto fa economia in Trentino Alto Adige. Storie di

0: generazioni. Patifex fa riposare bene le famiglie trentine fornendo materassi di qualità. Oggi la tradizione continua a Mattarello, dove troverete un'ampia scelta di materassi, reti motorizzate, guanciali, piumini e un comodo servizio di tappezzeria. E i prezzi sono sempre convenienti. Scegli l'esperienza e la qualità. Scegli Patifex. Patifex e a Mattarello, in via della stazione, con ampio parcheggio.
1: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Body Pass a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Symposium Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdipassalift.it.
2: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MEX, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano. E per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it. Twitter.

0: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Nel giorno in cui il documento programmatico di finanza pubblica è all'esame della Camera, il ministro dell'Economia Giorgetti rivendica con orgoglio la prudenza e il rigore, sostenendo che tale approccio è in linea con l'obiettivo di uscire dalla procedura di disavanzo eccessivo. Se le condizioni lo consentiranno, aggiunge Giorgetti, sarà a primavera, chiedendo maggiore flessibilità europea per sostenere le famiglie colpite dal caro energia. La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, ha dichiarato la nullità del provvedimento di primo grado che per un difetto di instaurazione del contraddittorio ha portato alla condanna della parlamentare europea di AWS, Maria Salz, al pagamento del compenso mensile, oltre 300.000 euro, nei confronti di Valentina Dadda e François Gelmetti, due suoi ex assistenti licenziati a loro dire in modo ingiustificato. Il procedimento ritorna quindi davanti al Tribunale. Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da oggi per la rimozione di un nodulo polmonare. Un fulmine a ciel sereno, ha commentato l'annuncio della malattia il segretario di Stato Vaticano Parolin, augurando che il pontefice possa risolvere il problema al più presto. I paesi della NATO dovrebbero prepararsi a rispondere con fermezza a un possibile attacco ibrido russo con vittime, mentre si stanno già intensificando operazioni di sabotaggio e destabilizzazione in Europa. A lanciare l'allarme il ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski in un'intervista al Financial Times. Il capo della diplomazia di Varsavia ha sottolineato che l'alleanza dovrà valutare quando un'azione russa superi la soglia che richiede una risposta più incisiva, distinguendo tra danni alle proprietà e attacchi con conseguenze letali alle persone. Sikorski ha ricordato che Polonia ed Estonia hanno già invocato l'articolo 4 del Trattato Nord Atlantico dopo episodi di violazione dello spazio aereo da parte di droni e velivoli militari russi. L'articolo prevede consultazioni tra gli alleati quando uno Stato ritiene minacciate la propria sicurezza, integrità territoriale o indipendenza. Anche calcio, il Venezia ha ufficializzato l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida tecnica il club ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione scorsa. Fatale il KO di ieri sera a Bergamo, il sesto consecutivo. In pole per prendere il suo posto Paolo Zanetti e Davide Nicola. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: RTP New Entry. Su RTP è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

0: e moderni, e tantissime novità per ogni ambiente. I consigli dei nostri allevatori, tante soluzioni e prezzi che ti sorprenderanno. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda, spendi meno e arredi di più. Cavalliarreda.it.
1: Autotrapianto con capelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratori, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratori. I capelli trasformano la vita.
2: Can't even fence up.

0: Rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie.
1: Da tre generazioni, Patifex fa riposare bene le famiglie trentine fornendo materassi di qualità. Oggi la tradizione continua a Mattarello, dove troverete un'ampia scelta di materassi, reti motorizzate, guanciali, piumini e un comodo servizio di tappeteria. E i prezzi sono sempre convenienti. Scegli l'esperienza e la qualità. Scegli Patifex. Patifex è a Mattarello, in via della stazione, con ampio parcheggio.
2: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. Un body pass a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifassalista.it.
3: Da Anchitil a Bugno, da Fignon a Inù, da Pantani a Simoni, da Colbrelli a Pogacar, la storpidissima mostra Trentino, dove passano e nascono i campioni, ci racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni, a Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ingresso libero.
4: Nel mezzo del cammino del mio lavoro mi ritrovai con il mio primo stare in placare, consegnare, livellare e piastrellare. La vita via è arrivata. Un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Come Nissan Primastar. Dice fino a 170 cavalli, fino a 8,9 metri cubi di carico con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Da Rotan Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e scommettiamo che l'accordo lo troviamo?
5: Sono le 14, in punto. RTC.
6: Bentrovati con la nostra informazione in apertura. La sanità, perché la carenza di personale sanitario e l'impiego di professionisti con titoli esteri reclutati in deroga sin dall'emergenza Covid finiscono al centro di un'interrogazione del consigliere provinciale di Forza Italia, Claudio Pia. Pia chiede trasparenza sui numeri reali dei lavoratori impiegati nelle strutture pubbliche e private trentine e sollecita verifiche rigorose sia sulle competenze professionali sia sulla padronanza della lingua italiana. Secondo il consigliere, la semplice autodichiarazione del candidato non basta. Per tutelare i pazienti e la sicurezza delle cure servono controlli effettivi e un protocollo omogeneo concordato con l'ordine professionale. E la deputata trentina del Partito Democratico, Sara Ferrari, intervenuta ieri a Montecitorio, ha sollecitato il Parlamento a impegnare il governo a difendere la Corte Penale Internazionale. Il riferimento è alle sanzioni applicate alla Corte da Donald Trump in seguito all'attribuzione del premio Nobel per la pace alla magistrata Nathalie Pillay. La giudice aveva accusato di genocidio il governo israeliano per le attività nella striscia di Gaza. Ferrari, nel suo intervento, ha ripercorso i blocchi imposti dagli Stati Uniti alla Corte Penale Internazionale e le sanzioni ai singoli giudici, prima di accusare il governo di mancanza di azione. È necessario, ha aggiunto Ferrari, che l'Unione Europea e i governi blocchino le sanzioni eseguite sui loro territori. A Bolzano ora il murale che è stato in questo momento accantonato rientra in un progetto nuovo e di rilancio del tema dei murales all'interno della città. Lo ha detto il sindaco di Bolzano Claudio Corrati, intervenendo a margine di una conferenza stampa del progetto Ella, nel cui ambito avrebbe dovuto essere realizzato un murale alla scuola Ada Neri. La città ha tanti murales. Molti vengono sfregiati, ha aggiunto Corrati, riferendosi anche al caso del murale imbrattato al parco delle Semirurali. E pertanto questo tema va preso una volta per tutti anche scientificamente. La cronaca ha paura questa mattina in via Alpini a Merano, dove un incendio si è sviluppato intorno alle ore 11 all'interno di un appartamento al circo 3. Una densa colpa di fumo ha invaso l'intero edificio, ma l'immediato intervento di decine di vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si estendessero al resto del palazzo. Il rogo ha causato ingenti danni all'alloggio interessato e disagi negli altri appartamenti per il fumo propagatosi lungo le rampe. Fortunatamente non si registrano feriti tra i residenti, mentre sono ancora in corso gli accertamenti dei tecnici per chiarire le cause terremoto del rogo. E il questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari, ha emesso due DASPO della durata di 3 e 6 anni nei confronti di due tifosi del Modena per episodi di violenza durante la partita contro l'SC Sutterol, disputata allo Stadio Druso il 12 settembre scorso. Il primo provvedimento riguarda un tifoso appena maggiorenne che, al termine di un diverbio, avrebbe tentato di colpire con il pugno un altro sostenitore del Modena. Il secondo DASPO, della durata di 6 anni, è stato disposto nei confronti di un tifoso di 28 anni che avrebbe afferrato un altro spettatore per il collo, spingendolo violentemente verso i gradoni sottostanti, per poi tentare di avvicinarsi minacciosamente a un altro tifoso. In entrambi i casi l'intervento di altri spettatori ha evitato ulteriori conseguenze. I provvedimenti vietano ai due tifosi l'accesso agli stadi e agli altri luoghi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche in Italia e all'estero per tutta la durata delle misure. E infine il Museo di Trento e Plastic Friollus hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per unire divulgazione scientifica, volontariato e tutela degli ecosistemi. Firmata dal direttore Massimo Bernardi e dal presidente dell'associazione Luca De Gaetano, l'intesa consolida le iniziative già avviate sul territorio, come il convegno sulle microplastiche a Mago Turbole e la passeggiata ecologica verso il ghiacciaio Zamora. Il patto punta a creare un canale diretto tra le due realtà per promuovere attività di sensibilizzazione, pulizia ambientale e prevenzione dei rifiuti. L'obiettivo comune è accrescere la consapevolezza dei cittadini attraverso la ricerca e l'azione concreta per ridimensionare l'uso della plastica. Era l'ultima notizia per il momento, vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti, un buon proseguimento di giornata.
7: Serve un van a regola d'arte. Nissan Trimaster, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
8: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparare anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
9: RTC.
6: Le previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre. In Trentino molto soleggiato con formazione di locali sottili e un ribasso nelle ore più fredde. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti deboli o moderati settentrionali in montagna, deboli variabili in valle. In Alto Adige invece tempo soleggiato su gran parte del territorio con qualche nube alta in transito. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare inizialmente il confine con il Tirolo settentrionale ed orientale. Dopo una mattinata fresca, nel pomeriggio si raggiungeranno massime tra 17 gradi e 22 gradi. Temperature quindi a Trento minima di 8 gradi e massima di 23, a Bolzano minima di 7 e massima di 22.

0: Cerchi la libertà? Corri a prenderla. Da Siegel, super promo piaggio. Fino a 800 euro di sconto su gamma Beverly e 500 su quella Medley. Sempre con 4 anni di garanzia inclusi. Approfittane subito. Siegel, concessionaria piaggio. A Trento, via la Visotto 8.
1: Ciao gente, Dinosauro Abbigliamento, a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana, troverai un grande assortimento di pronto moda, uomo, donna, bambino, intimo e biancheria per la casa. Dinosauro Abbigliamento, oltre alle grandi occasioni e ai prezzi sempre più bassi, garantisce sempre il suo prodotto con migliaia di articoli fatti in Italia. Dinosauro Abbigliamento, a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana e vi aspetto.
0: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MET, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano e per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.

capi tutti in canna. Un mezzo dentro c'è un po' più spalla e tutti i pezzi non pensano come un'arma non puntata. Il volo ultimo ha ucciso Vasco,

fuori continuamente, si prova a indagare un po' per soldi o vendetta personale, quasi sempre dei due il primo è il movente. Perché gli shooter si seguono sempre nella rete, a volte i passi trasformano in vita, benvenuti nel violento, per cui ti aspetto, risponde.

0: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Nel giorno in cui il documento programmatico di finanza pubblica è all'esame della Camera, il ministro dell'Economia Giorgetti rivendica con orgoglio la prudenza e il rigore, sostenendo che tale approccio è in linea con l'obiettivo di uscire dalla procedura di disavanzo eccessivo. Se le condizioni lo consentiranno, aggiunge Giorgetti, sarà a primavera, chiedendo maggiore flessibilità europea per sostenere le famiglie colpite dal caro energia. La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, ha dichiarato la nullità del provvedimento di primo grado che per un difetto di instaurazione del contraddittorio ha portato alla condanna della parlamentare europea di AWS, Ilaria Salis, al pagamento del compenso mensile oltre 300.000 euro nei confronti di Valentina Dadda e François Gelmetti, due suoi ex assistenti licenziati a loro dire in modo ingiustificato. Il procedimento ritorna quindi davanti al Tribunale. Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da oggi per la rimozione di un nodulo polmonare. Un fulmine a ciel sereno, ha commentato l'annuncio della malattia il segretario di Stato Vaticano Parolin, augurando che il pontefice possa risolvere il problema al più presto. I paesi della NATO dovrebbero prepararsi a rispondere con fermezza a un possibile attacco ibrido russo con vittime, mentre si stanno già intensificando operazioni di sabotaggio e destabilizzazione in Europa. A lanciare l'allarme il ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski in un'intervista al Financial Times. Il capo della diplomazia di Varsavia ha sottolineato che l'alleanza dovrà valutare quando un'azione russa superi la soglia che richiede una risposta più incisiva, distinguendo tra danni alle proprietà e attacchi con conseguenze letali alle persone. Sikorski ha ricordato che Polonia ed Estonia hanno già invocato l'articolo 4 del Trattato Nordatlantico dopo episodi di violazione dello spazio aereo da parte di droni e velivoli militari russi. L'articolo prevede consultazioni tra gli alleati quando uno Stato ritiene minacciate la propria sicurezza, integrità territoriale o indipendenza. Anche il calcio, il Venezia ha ufficializzato l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida tecnica il club ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione scorsa. Fatale il KO di ieri sera a Bergamo, il sesto consecutivo. In pole per prendere il suo posto Paolo Zanetti e Davide Nicola. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale con una linea tecnologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di Via Brennero a Trento, 0461 42 1660. Cesare Ragazzi Laboratories.

Se posso chiamarlo da solo.

0: Rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie. Da Cavalli Arreda, promozioni fino al 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Come? Per prima cosa proteggiamo la tua casa, poi montiamo solo ciò che conosciamo e infine ricontrolliamo tutto per davvero. Perché i lavori ci piace farli bene. Da Cavalli Arreda siamo sempre al tuo fianco, dalla scelta all'installazione e anche dopo. Ti aspettiamo in showroom a Civezzano per scoprire tutte le promozioni. Cavalli Arreda, insieme a te.
1: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MET, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano e per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
0: Da Cavalli Arreda c'è il 50% sui prodotti in esposizione e niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi, perché i lavori ci piace farli bene. Vieni in showroom a Civezzano. Cavalli Arreda, insieme a te.
2: Sempre caro il fuoco schermo cantiere, e il mio Inter sta con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte, come Nissan Interstar, diesel al 100% elettrico, fino a 14,8 metri cubi di carico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro.
3: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni, come chiamo che l'accordo lo troviamo?
4: Sono le 15 e un minuto. RTC.
5: Ben trovati con la nostra informazione in apertura a Trento. La Polizia di Stato ha scoperto un centro di essiccazione per la marijuana realizzato in un appartamento vuoto poco fuori dal centro città. Il peso complessivo di tutta la droga sequestrata è pari a circa 50 kg. Il sequestro è avvenuto in modo casuale. Gli agenti della squadra volante, durante il consueto pattugliamento del territorio, hanno avvertito un odore simile a quello emanato dalla marijuana. I poliziotti hanno quindi individuato il condominio da cui proveniva l'odore e successivamente sono risaliti anche al proprietario, un cittadino italiano. Nella casa i poliziotti hanno poi trovato vari filari artigianali ai quali erano agganciate numerose piante di marijuana messe ad essiccare, oltre a diversi contenitori con marijuana già essiccata. È stata poi perquisita anche la casa dove l'uomo è effettivamente residente. Lì sono state recuperate diverse buste in nylon, barattoli pieni di marijuana e una bilancina di precisione. A Bolzano ora il presidente del consiglio provinciale Giannaccaro e il sindaco Corrarati hanno presentato oggi presso la casa circondariale del capoluogo Alto Tesino la nuova garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Alessandra Orlando. Presentato anche l'accordo di collaborazione tra Consiglio e Comune per l'esercizio dei compiti dell'organismo di garanzia da poco insediato. Nominata a luglio dal Consiglio della Provincia di Bolzano, la garanzia dei diritti delle persone private della libertà personale è operativa da settembre. Per consentirle di svolgere al meglio i propri compiti, Consiglio Provinciale e Comune hanno quindi stipulato un accordo di collaborazione al fine di ottimizzare le risorse disponibili, sensibilizzare l'opinione pubblica sulle realtà del carcere e promuovere progetti per prospettive di vita migliore per le persone detenute è anche un investimento per la sicurezza delle collettività, ha sottolineato Orlando. E si è svolta questa mattina a Trento la consegna alla cittadinanza degli interventi di riqualificazione e sistemazione a verde di via Don Lorenzo Guetti nel quartiere di Campo Trentino. Uno spazio stradale di circa 1520 metri quadrati è stato trasformato in un'area più vivibile, con nuovi spazi pedonali, alberature e soluzioni innovative per la gestione delle acque piovane. Questo è davvero un bel intervento che aumenta lo spazio per i pedoni e amplia la superficie premiata, ha dichiarato il sindaco Gianeselli. I lavori sono durati 4 mesi per un costo totale di 160.000 euro. Lo stabilimento di Spingardolo a Trento del gruppo Vetri Speciali è stato inserito da Legambiente nella lista dei migliori cantieri nazionali della transizione ecologica. Nato nel 2015 dalla riconversione dell'ex Whirlpool, lo stabilimento è ora in grado di utilizzare fino ad oltre il 90% di vetro riciclato, che richiede meno energia per la fusione rispetto ad altre materie prime utilizzate per produrre nuovo vetro, contribuendo così alla riduzione di energia e anidride carbonica. L'energia elettrica consumata viene poi prodotta in parte da un impianto fotovoltaico. Lo stabilimento utilizza anche un nuovo ciclo di gestione dell'acqua, oltre all'intelligenza artificiale per il controllo di qualità. Lo stabilimento infine conta oltre 300 dipendenti, di cui 125 provenienti dall'ex Whirlpool, molti dei quali con più di 50 anni, ai quali negli anni si sono aggiunti anche giovani inseriti attraverso il progetto giovane della provincia di Trento. E infine 20 anni di storia e un ritorno alle origini. Pomaria, la celebre festa della raccolta delle mele della Val di Nonna, celebra la sua 20ª edizione tornando dove tutto ebbe inizio, nel borgo storico di Casetta, frazione di Santeno, culla della manifestazione per il suo primo decennio. L'appuntamento, presentato questa mattina a Trento, è per sabato 17 e domenica 18 ottobre, per un weekend immersivo tra le architetture gotico-venete e le suggestioni nordiche del paese. Protagonisti della rassegna, organizzata dalla Strada della Mela e dei Sapori delle Val di Non e Sole, saranno i pomi, cioè le mele, sintesi perfetta di tradizione, biodiversità e motore economico di un intero territorio. Le vie di Casette saranno quindi da cornice a un'offerta trasversale, dal mercato dei produttori trentini ai laboratori di cucina tipica, fino alle mostre pomologiche e le visite guidate tra castelli e melesi. Era l'ultima notizia per il momento, vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti, un buon proseguimento di giornata.
6: RCC.
5: Le previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre. In Trentino molto soleggiato con formazione di locali possibili e un più basso nelle ore più fredde. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti deboli o moderati settentrionali in montagna, deboli variabili in valle. In Alto Adige invece tempo soleggiato su gran parte del territorio con qualche nube alta in transito. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare inizialmente il confine con il Tirolo settentrionale ed orientale. Dopo una mattinata fresca, nel pomeriggio si raggiungeranno massime tra 17 gradi e 22 gradi. Temperature quindi a Trento minima di 8 gradi e massima di 23, a Bolzano minima di 7 e massima di 22.

Non sai quanto corro, scorreggiare, vado su un giorno dove ho fuori. Se la morte fa della tua forza, ma poi con noi lo arrivo. Ma la mia vita è la mia vita, la mia vita.

0: autotrapianto con capelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tricologica abbinata, tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratori, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la Casta. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Laboratori. I capelli trasformano la vita.
1: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. In Body Pass a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta bodypassalista.it.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi Bist, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Papa Leone XIV è arrivato poco dopo le 13 all'ospedale Gemelli di Roma, dove questo pomeriggio sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. Ad attendere Prevost circa un migliaio di fedeli presenti. Ancora 48 ore di sciopero negli stabilimenti ex Ilva, lo hanno proclamato i sindacati, in considerazione della mancata risposta da parte del governo. In attesa di convocazione a Palazzo Chigi hanno spiegato valuteremo di proclamare ulteriori scioperi. Oggi è in corso la seconda giornata di agitazione a Genova e Taranto. In Italia i prezzi al consumo sono aumentati complessivamente del 63% tra il 2000 e il 2025, ma con differenze marcate tra i diversi settori, con rincari superiori al 100% per abitazioni e utenze, alcolici, tabacchi e servizi finanziari e assicurativi. È quanto emerge dal rapporto Storie di dati diffuso dall'Istat in occasione del centenario dell'Istituto, che ricostruisce l'andamento dell'inflazione nell'ultimo quarto di secolo. Per la voce abitazione e utenze l'incremento è stato trainato soprattutto dai costi dell'elettricità e dei combustibili. Più contenuti gli aumenti per i servizi di istruzione e sanità, rimasti sotto il 30% nel periodo considerato. In contratendenza i beni e i servizi di informazione e comunicazione, i cui prezzi sono diminuiti di quasi il 60%. L'incremento è stato invece di poco superiore al 25% per i beni industriali non energetici. Anche la cronaca è iniziata questa mattina la prima delle quattro perquisizioni informatiche disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul duplice avvelenamento da ricina di Pietracatella. Cinque uomini della mobile di Campobasco e dello SCO sono entrati nell'istituto agrario di Riccia, saranno sottoposti ad accertamenti, in totale 71 computer. La Formula 1 annuncia il ritorno in Africa dopo oltre 30 anni, l'ultimo Gran Premio risale al 1993 in Sudafrica. Il Ruanda ospiterà una nuova gara grazie a un accordo decennale, il debutto previsto all'inizio degli anni 30, con la costruzione di un circuito permanente nell'area della capitale, Kigali. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Da 25 anni con l'ENC, puoi conti, carte, mutui, prestiti, conti di utili, investimenti, tutti i servizi di banca a portata di acqua. E per il risparmio hai 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA. Mica male! E allora, l'ENC, la banca subito su l'ENC.it. L'estate promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ENC.it.
2: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità.
3: Here it is.

0: Fiducia e Libertà, corri a prenderla. Da Sigel, super promo piaggio. Fino a 800 euro di sconto su gamma Beverly e 500 su quella Medley. Sempre con 4 anni di garanzia inclusi. Approfittane subito. Sigel, concessionaria piaggio. A Trento, via La Risotto 8.
1: Ciao gente, Dinosauro Abbigliamento, a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana, troverai un grande assortimento di pronto moda, uomo, donna, bambino, intimo e biancheria per la casa. Dinosauro Abbigliamento, oltre alle grandi occasioni e ai prezzi sempre più bassi, garantisce sempre il suo prodotto con migliaia di articoli fatti in Italia. Dinosauro Abbigliamento, a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana e vi aspetto.
0: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MEX, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano. E per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità, ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
2: Let's go.

0: Rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie.
1: Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratori. In 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratori. I capelli trasformano la vita.
2: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. Un po' di pasta a 3000 metri, funivia Sasso Pordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifastalista.it.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il BIS, prendi due e paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Voglio una macchina, qui fuori! Bella! Un cascai! Basta che sia un cascai!
5: Ad ottobre tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan.
4: Ma è una bomba!
5: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni, commettiamo che l'accordo lo troviamo?
6: Sono le 16 e un minuto. RTC.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati insieme alla redazione di RTT per il nostro consueto appuntamento con il giornale radio e l'informazione locale. Apriamo l'edizione di quest'ora con la cronaca. La polizia di Stato ha scoperto un centro di essiccazione per la marijuana realizzato in un appartamento vuoto, poco fuori dal centro di Trento. Il peso complessivo di tutta la droga sequestrata è pari a circa 50 kg. Il sequestro è avvenuto in modo casuale. Gli agenti della squadra volante, durante il consueto pattugliamento del territorio, hanno avvertito un odore simile a quello emanato dalla marijuana. I poliziotti hanno quindi individuato il condominio da cui proveniva l'odore e successivamente sono risaliti al proprietario, un cittadino italiano. Nella casa i poliziotti hanno trovato vari filari artigianali ai quali erano agganciate numerose piante di marijuana messe ad essiccare, oltre a diversi contenitori con marijuana già essiccata. È stata poi perquisita anche la casa dove l'uomo è effettivamente residente. Lì sono state recuperate diverse buste in nylon, barattoli pieni di marijuana e una bilancia di precisione. E continuano gli appuntamenti nel seno della settimana della protezione civile, che è iniziata ieri. Psicologia dell'emergenza è il filo rosso tra questi appuntamenti. Capire come reagiamo in condizioni di urgenza e necessità e comprendere le emozioni che si celano dietro le situazioni di pericolo. Ieri pomeriggio l'incontro quando un soccorritore incontra un bambino. I nostri microfoni hanno raggiunto la psicologa Rita Colucci che ci ha parlato dell'elaborazione dei traumi nei più piccoli.
8: Perché un lutto o un trauma, soprattutto i traumi, cioè gli elementi improvvisi, si scrivono nel cervello. E soprattutto nel cervello dei bambini sta formando, l'architettura si sta proprio compiendo, le sinapsi, i collegamenti. Se un trauma è isolato dal resto della mente, rimane dissociato. E sappiamo che ciò che è dissociato non scompare, ma rimane e magari anche anni dopo può uscire fuori in modo devastante. Per cui è molto importante che la memoria del trauma venga integrata a livello cosciente, a livello narrativo, secondo l'età del bambino, in una maniera tale da fornirgli anche i mezzi per affrontare ciò che sa, perché se non sa o se sa a pezzettini non può affrontare adeguatamente.
7: Domani, mercoledì 14 ottobre, alle 15, secondo appuntamento al Palazzo della Provincia, insieme a Maria Pia Mistadi e Teresa Darri, per parlare di comunicazione in emergenza. Ed è stata positiva la simulazione del collasso della diga di Magabissina. Alle 11.01 scatta l'allarme. Pochi minuti dopo, i cellulari in Valle del Chiese, in Trentino e in 28 comuni della Lombardia squillano con il messaggio di Hit Alert. Una simulazione portata avanti oggi proprio nell'ambito della settimana della protezione civile del Trentino per testare la tempestività delle comunicazioni e il coordinamento tra le strutture operative in un'emergenza. In Trentino il test ha interessato i comuni di Valdaone, Pieve di Bono, Prezzo, Borgo Chiese, Pastore Bondone. Sul territorio 90 sentinelle distribuite all'interno e all'esterno dell'area interessata in Valle del Chiese hanno verificato la ricezione del messaggio e i tempi di diffusione. La centrale unica di emergenza ha inoltre attivato un numero verde per raccogliere eventuali segnalazioni che non sono arrivate. E si è svolta questa mattina la consegna alla cittadinanza dell'intervento di riqualificazione e sistemazione a verde di via Don Lorenzo Guetti nel quartiere di Campo Trentino. Uno spazio stradale di circa 1520 metri quadrati è stato trasformato in un'area più vivibile con nuovi spazi pedonali, alberature e soluzioni innovative per la gestione delle acque piovane. Questo è davvero un bell'intervento che aumenta lo spazio per i pedoni e amplia la superficie permeabile, ha dichiarato il sindaco Franco Ianeselli. I lavori sono durati 4 mesi per un costo totale di 260.000 euro. E per quanto riguarda la pubblica utilità, fino a venerdì 16 ottobre Via Chini sarà chiusa al traffico dalle 8.30 fino alle 17 per consentire la prosecuzione dei lavori di allacciamento alla rete idrica da parte di Novareti. Per gli appassionati di sculture non solo un appuntamento per questo pomeriggio alle 17 presso la Sala Colonna di Fondazione Carica di Trento e Rovereto, la terza parte dell'incontro Storia e Stili di Scultura a cura del professore Umberto San Carlo e promosso dall'Associazione Culturale Antonio Rosmini. Per gli amanti della fotografia, invece, fino al 17 ottobre, dalle 17.30 alle 19, presso la Sala Thun di Torre Mirana, sarà possibile visitare la nuova mostra del collettivo fotografico Witness Journal, Beyond Borders, il Corno d'Africa, la sanità precaria e la rivoluzione della telepatologia. Un viaggio tra Djibouti e Somaliland che attraverso la fotografia tenta di raccontare il lavoro della ONG Patologi Oltre Frontiere, tra fragilità e speranza, difficoltà quotidiane e nuove possibilità di crescita. E per questa edizione del giornale radio per ora è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento e buona musica.
1: RCC.
9: Le previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre. In Trentino molto soleggiato con formazione di locali possibili e un nubifragio nelle ore più fredde. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti deboli o moderati settentrionali in montagna, deboli variabili in valle. In Alto Adige invece tempo soleggiato su gran parte del territorio con qualche nube alta in tranne. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare inizialmente il confine con il Tirolo settentrionale ed orientale. Dopo una mattinata fresca nel pomeriggio si raggiungeranno massime tra 17 gradi e 22 gradi. Temperature quindi a Trento minima di 8 gradi, massima di 23, a Bolzano minima di 7 e massima di 22.

0: casa con mobili di qualità e riscaldando. Sì, è tutto vero. Entra da Cavalli Arreda a Mezzavalle di Predazzo. Troverai idee e proposte d'arredo a prezzi sensazionali. Arredamenti classici, navete, moderni e tantissime novità per ogni ambiente. I consigli dei nostri arredatori, tante soluzioni e prezzi che ti sorprenderanno. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più. Cavalliarreda.it.
1: Da tre generazioni, Patifex fa riposare bene le famiglie trentine fornendo materassi di qualità. Oggi la tradizione continua a Mattarello, dove troverete un'ampia scelta di materassi, reti motorizzate, guanciali, piumini e un comodo servizio di tappeteria. E i prezzi sono sempre convenienti. Scegli l'esperienza e la qualità. Scegli Patifex. Patifex è a Mattarello, in via della stazione, con ampio parcheggio.
0: Casa con mobili di qualità e riscaldando. Sì, è tutto vero. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più.
2: Ogni settimana su RTP La Radio c'è Racconti Fatti, dedicato a tutto quanto fa economia in Trentino Alto Adige. Storie di imprese e lavoratori.

bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. La Formula 1 annuncia il ritorno in Africa dopo oltre 30 anni. L'ultimo Gran Premio risale al 1993 in Sudafrica. Il Ruanda ospiterà una nuova gara grazie a un accordo decennale. Il debutto è previsto dopo il 2030 con la costruzione di un circuito permanente nell'area della capitale Kigali. Inter e Napoli tornano in Champions League dopo le sconfitte all'esordio contro Real Madrid e Arsenal. Gli nerazzurri ospitano il Bruges a San Siro con l'obiettivo di avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi, per cui servono almeno 16 punti. Il Napoli affronta invece il Villarreal in Spagna. Per entrambe le italiane è fondamentale conquistare punti e rilanciare il cammino europeo. Il Venezia esonera Giovanni Stroppa dopo 6 giornate di Serie A. Fatale la sconfitta per 3-0 contro l'Atalanta, che lascia i lagunari ultimi a 0 punti con 5 gol fatti e 16 subiti. Il club ringrazia il tecnico per la promozione conquistata nella scorsa stagione. Ora la società cerca un nuovo allenatore per rilanciare la stagione dei veneti. Esordio vincente per Sara Errani e Jasmine Paolini al WTA 1000 di Wuhan. Le azzurre superano Fernandez e Gibson per 6-4-6-2. Al secondo turno affronteranno Mihalikova e Nichols. Le campionesse olimpiche puntano a proseguire il cammino nel torneo. Gianmarco Pozzecco esonerato dal Galatasaray dopo appena 10 mesi. Fatale il difficile avvio di stagione culminato nella sconfitta casalinga contro il Bursaspor. L'ex CT azzurro potrebbe ora diventare un candidato per eventuali cambi in panchina in Serie A. Il ciclismo, nuova squadra per Filippo Ganna, il campione italiano a cronometro passa la Lidl Trek. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Amazon presenta Pietro, il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E dall'ottimista qual è? Un spazzolino in più. Pietro, ma loro dentro di te c'è un altro. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
1: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna devo passare con il Tauster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Tauster Van, benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan, 16.900 euro. Info su Nissan.it.
2: RTT New Entry, RTT

0: autotrapianto con capelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la carta. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di Via Brennero a Trento, 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Laboratories, i capelli trasformano la vita. Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MEX, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano e per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
1: Canevent Fest Art

0: Rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Autotrapianto con capelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa il nostro. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
3: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. Un po' di passa a 3000 metri. Funivia Sasso Pordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria. Aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifassalift.it.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il BIS, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: a strillare la vita mia. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte, come Nissan Primastar. Dice fino a 170 cavalli, fino a 8,9 metri cubi di carico con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan, 16.900 euro. Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e come siamo che l'accordo lo troviamo?
1: Sono le 17, in punto. RTC.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati insieme alla redazione di RTC, la radio, per il nostro appuntamento con l'informazione locale. Apriamo l'edizione di quest'ora con alcune notizie dalla politica dall'Alto Adige. È cominciata oggi la sessione di ottobre dei lavori del Consiglio Provinciale a Bolzano. Ad aprire i lavori, come di consueto, la trattazione delle interrogazioni su temi di attualità. Tra i temi affrontati, drug checking, dopo che l'assessore Messner aveva respinto la mozione per l'introduzione del servizio in Alto Adige, che già chi dichiarava dei tavoli di lavoro, il tema torna ora sui banchi del Consiglio. Il consigliere del gruppo Verde, Geno Oberkofler, chiede a che punto siano i lavori. L'assessore Messner ha confermato l'impegno per individuare i laboratori idonei che stanno proseguendo i contatti con l'autorità giudiziaria, anche se non è stato ancora raggiunto un protocollo d'intesa. Altri temi affrontati in seduta: assistenza estiva per i bambini, alloggi privati per famiglie con background migratorio, viabilità e sicurezza a Merano e Maia Alta. E passiamo alla cronaca dall'Alto Adige. Maxi operazione antidroga coordinata dalla procura di Sondrio e condotta dalla squadra mobile di Bolzano, con il supporto di oltre 70 operatori in diverse città d'Italia, tra Lombardia e Calabria. Nell'abitazione bolzanina di un cittadino albanese già indagato per tentato omicidio, la polizia ha sequestrato oltre 3,3 kg di cocaina suddivisi in panetti e involucri, 2.500 euro in contanti, una bilancia di precisione e materiale ritenuto riconducibile all'attività di spaccio. Per quanto riguarda invece la cronaca in Trentino, la Polizia di Stato ha scoperto un centro di essiccazione per la marijuana realizzato in un appartamento vuoto poco fuori dal centro di Trento. Il peso complessivo di tutta la droga sequestrata è pari a circa 50 kg. Il sequestro è avvenuto in modo casuale. Gli agenti della squadra volante, durante il consueto pattugliamento del territorio, hanno avvertito un odore simile a quello emanato dalla marijuana. I poliziotti hanno quindi individuato il condominio da cui proveniva l'odore e successivamente sono risaliti al proprietario, un cittadino italiano. Nella casa i poliziotti hanno trovato vari filari artigianali ai quali erano agganciate numerose piante di marijuana messe ad essiccare, oltre a diversi contenitori con marijuana già essiccata. È stata poi perquisita anche la casa dove l'uomo è risultato effettivamente residente. Lì sono state recuperate nylon, barattoli pieni di marijuana e una bilancia di precisione. E parliamo ora di istruzione, protesta degli insegnanti con sospensione delle gite. Dopo la richiesta di incontro da parte di Chiesa Scuola arrivano le parole dell'assessore all'istruzione Francesca De Rosa. Secondo l'assessore solo un confronto nelle sedi opportune potrà portare ad una risposta adatta. Condivido il pensiero secondo cui la scuola rappresenti un presidio essenziale per tutta la nostra comunità e per il suo futuro, scrive in una nota, concludendo con l'auspicio che i toni si platino. Nel frattempo l'assessore comunica di aver fissato un momento di confronto con la sigla per giovedì della prossima settimana. Sul tavolo della discussione, tema centrale, la comparazione con i contratti di lavoro dell'Alto Adige, sia da un punto di vista economico che giuridico. E continuano gli appuntamenti nel seno della settimana della protezione civile. Psicologia dell'emergenza è il filo rosso tra questi appuntamenti. Capire come reagiamo in condizioni di urgenza e necessità e comprendere le emozioni che si celano dietro le situazioni di pericolo. Ieri pomeriggio l'incontro quando un soccorritore incontra un bambino. I nostri microfoni hanno raggiunto la psicologa Rita Colucci, che ci parla dell'elaborazione del trauma nei più piccoli.
3: Che un lutto o un trauma, ma soprattutto i traumi, gli avvenimenti improvvisi, si scrivono nel cervello. E soprattutto nel cervello dei bambini si sta formando, l'architettura si sta proprio compiendo, gli sinapsi, i collegamenti. Se un trauma è isolato dal resto della mente, rimane dissociato. E sappiamo che ciò che è dissociato non scompare, ma rimane e magari anche anni dopo può uscire fuori in modo devastante. Per cui è molto importante che la memoria del trauma venga integrata a livello cosciente, a livello narrativo, secondo l'età del bambino, in una maniera tale da fornirgli anche i mezzi per affrontare ciò che sa, perché se non sa o si sa a pezzettini non può affrontare adeguatamente
2: Domani, mercoledì 14 ottobre alle 15, il secondo appuntamento al Palazzo della Provincia insieme a Maria Pia Mistadi e Teresa Darré per parlare di comunicazione in emergenza. E per gli amanti della fotografia, invece, fino al 17 ottobre, dalle 17.30 alle 19, presso la Sala Tunnel di Torre Mirana, sarà possibile visitare la nuova mostra del collettivo fotografico Witness Journal Behind Borders, il corno d'Africa, la sanità precaria e la rivoluzione della telepatologia. Un viaggio tra Djibouti e Somaliland che attraverso la fotografia tenta di raccontare il lavoro delle ONG patologi oltre frontiera, tra fragilità e speranza, difficoltà quotidiane e nuove possibilità di crescita. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento e buona musica.
1: RTC.
4: Le previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre. In Trentino molto soleggiato con formazione di locali possibili e un di basso nelle ore più fredde. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti deboli o moderati settentrionali in montagna, deboli variabili in valle. In Alto Adige invece tempo soleggiato su gran parte del territorio con qualche nube alta in transito. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare inizialmente il confine con il Tirolo settentrionale ed orientale. Dopo una mattinata fresca, nel pomeriggio si raggiungeranno massime tra 17 gradi e 22 gradi. Temperature quindi a Trento minima di 8 gradi e massima di 23, a Bolzano minima di 7 e massima di 22.

0: brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale, con una linea tecnologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la tecnica. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita. Clara, come amore per il design. Ci sono due figli, che stanno per lavoro, pur e per legno. Una notte, per descrivere lo stupore di quando le vedi installate. Eleganti ed eterne, ecco per cosa stanno le nostre figlie. L'elmo, sempre nuovo, impeccabile, perfetto. E poi se lei, all'inizio, la illumina, come una nostra. Via Leselli Porte, ci trovi a Ravina di Trento.
1: Cane ben pensa,

Bitch, don't get what?

0: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Papa Leone XIV è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per l'intervento chirurgico per la fortezione di un nodulo al polmone. L'operazione è eseguita dall'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. All'arrivo il pontefice è apparso sereno e sorridente, salutando i medici presenti. Circa 1000 fedeli si sono radunati all'esterno dell'ospedale per manifestargli vicinanza. Via libera di Camera e Senato a maggioranza assoluta allo scostamento di bilancio e alle risoluzioni sul documento programmatico di finanza pubblica. Dure le critiche delle opposizioni che accusano il governo di essere privo di una strategia per la crescita e chiedono interventi su salari, investimenti e costi dell'energia. Il Movimento 5 Stelle contesta inoltre gli oltre 14 miliardi destinati alla difesa, mentre Alleanza Verdi e Sinistra propone di utilizzare le risorse per affrontare l'emergenza abitativa. Il leader di AVS, Nicola Trattoiani, chiede in particolare maggiori aiuti per studenti e famiglie in difficoltà. Il Regno Unito affronta una nuova fase di rischio per la sicurezza nazionale, paragonabile a una svolta come gli attentati dell'11 settembre. L'allarme arriva dal capo dell'MI5, Ken McCallum, che segnala un'intensificazione delle operazioni ostili di Russia e Iran e delle campagne di guerra ibrida. Tra le minacce citate, anche il presunto complotto contro la base della RAF di Fairford, gestita dagli Stati Uniti. McCallum avverte inoltre dei rischi legati all'intelligenza artificiale che potrebbe agevolare il terrorismo e attacchi informatici. Tennis: Alex Zverev si qualifica con molta fatica ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il tedesco, futuro numero uno del mondo, ha battuto in 3 set il kazako Alexander Bublik con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6. Nel prossimo turno Zverev affronterà l'australiano Alex de Minaur, che ha battuto il russo Karen Khachanov in 2 set. Prosegue il cammino del francese Arthur Girard, numero 56 del mondo, che dopo aver eliminato Ben Shelton si è imposto in 2 set contro il ceco Jakub Meshik. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro, il delivery commerciale Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tu hai da 16.800 euro IVA escluso, anche senza permuta o rottamazione.
2: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

0: insieme a te.
1: Da tre generazioni, Patifex fa riposare bene le famiglie trentine fornendo materassi di qualità. Oggi la tradizione continua a Mattarello, dove troverete un'ampia scelta di materassi ridimensionati, guanciali, piumini e un comodo servizio di tappeteria. E i prezzi sono sempre convenienti. Scegli l'esperienza e la qualità. Scegli Patifex. Patifex e a Mattarello in via della stazione con ampio parcheggio.
0: Da Cavalli Arreda c'è il 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi, perché i lavori ci piace farli bene. Vieni in showroom a Civezzano. Cavalli Arreda, insieme a te.

0: Rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di incoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea ecologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno in studio di via Brennero a Trento. 0461 42 1560. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
3: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Body Pass a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Symposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdipassalista.it.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il BIS, prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
5: Sempre caro il tuo Testermo Cantiere, e il mio Inter sta con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte, come Nissan Interstar, diesel al 100% elettrico, fino a 14,8 metri cubi di carico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni, come chiamo che l'accordo lo troviamo?
6: Sono le 18, in punto. RTC.
7: Ancora una buonasera e un ben ritrovati insieme alla redazione di RTC La Radio per il nostro consueto appuntamento con l'informazione locale. Parliamo di imprese di sostenibilità. Lo stabilimento di Spini di Gardolo a Trento del gruppo Vecchi Speciali è stato inserito da Lega Ambiente nella lista dei migliori cantieri nazionali della transizione ecologica. Nato nel 2015 dalla riconversione dell'ex Whirlpool, lo stabilimento è in grado di utilizzare fino ad oltre il 90% di vetro riciclato, che richiede meno energia per la fusione rispetto ad altre materie prime utilizzate per produrre nuovo vetro, contribuendo così alla riduzione di energia e anidride carbonica. L'energia elettrica consumata viene poi prodotta in parte da un impianto fotovoltaico. Inoltre lo stabilimento utilizza un nuovo ciclo di gestione dell'acqua e l'intelligenza artificiale per il controllo di qualità. Lo stabilimento infine conta oltre 300 dipendenti, di cui 125 provenienti dall'ex Whirlpool, molti dei quali con più di 50 anni e ai quali negli anni si sono aggiunti anche i giovani inseriti attraverso il progetto Giovani della provincia di Trento. E per quanto riguarda la cronaca, intervento del soccorso alpino questo pomeriggio intorno alle 13.30, un escursionista austriaca classe 1983 era caduta lungo la ferrata di Cima Capi nel territorio di Riva del Garda, a una quota di circa 750 metri. Nell'impatto la donna ha riportato alcune escoriazioni e un trauma alla testa. Dopo l'allarme lanciato dal compagno, immediato l'intervento dei soccorsi che hanno permesso di elitrasportare all'ospedale di Santa Chiara di Trento l'escursionista. Parliamo ora di istruzione. Protesta degli insegnanti con sospensione delle gite. Dopo la richiesta di incontro da parte di CISL Scuola arrivano le parole dell'assessore all'istruzione Francesca Gerosa. Secondo l'assessore, solo un confronto nelle sedi opportune potrà portare ad una risposta opportuna. Condivido il pensiero secondo cui la scuola rappresenti un presidio essenziale per tutta la nostra comunità e per il suo futuro, scrive in una nota, concludendo con l'auspicio che i toni si placino. Nel frattempo l'assessore comunica di aver fissato un momento di confronto con la sigla per giovedì della prossima settimana. Sul tavolo della discussione, tema centrale, la comparazione con i contratti di lavoro dell'Alto Adige, sia da un punto di vista economico che giuridico. Il Coffee Table Book, realizzato dal Ministero degli Esteri, curato da AIRI, Associazione Italiana per la Ricerca Industriale, è stato presentato in anteprima nazionale al 70° Prix Italia all'Aquila. Raccoglie tra le eccellenze italiane due progetti di successo della Fondazione Bruno Kessler. Nel volume è raccontata la collaborazione con l'azienda di trasporti milanese, dove i ricercatori e le ricercatrici del Centro Digital Industry di FBK stanno mettendo a punto sistemi di intelligenza artificiale per organizzare, gestire e programmare la flotta di mezzi elettrici di ATM. Con il contributo della ricerca, l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato ha studiato un sistema di etichettatura con QR code che integra drille di sicurezza e intelligenza artificiale per tutelare cittadini e imprese con strumenti di verifica semplici e affidabili. Il libro è concepito come strumento di diplomazia della crescita attraverso la rete delle ambasciate, dei consolati e degli istituti italiani di cultura nel mondo contribuirà a raccontare all'estero un'Italia contemporanea fondata sull'incontro tra ricerca scientifica, capacità produttiva, innovazione e competenze. E nuovi servizi di prossimità in provincia, Riva del Garda e Pergine Valsugana apre uno sportello per la disabilità. La cooperativa Andicrea, in collaborazione con i servizi sociali delle comunità di Valle, Trente Roverete, del Presidio, Villa Rosa di Aswit, mette a disposizione dei cittadini una nuova rete di servizi, non solo sanità e diritti, ma anche informazioni e supporto nell'ambito del lavoro, del turismo, dell'assistenza sociale e degli ausili. Gli sportelli sono a disposizione dei cittadini il primo e terzo giovedì del mese alla Casa della Comunità di Riva del Garda e il primo e terzo mercoledì del mese all'ospedale Villa Rosa di Pergine. E si parla di montagne e del suo futuro tra le pareti delle aule di sociologia, tra poco alle 18.30 presso il Dipartimento dell'Università di Trento, la presentazione del percorso Montagna 2050 promosso da Slow Food Trentino Alto Adige, un progetto che ha riguardato le comunità di Terragnolo, Val di Cembra, Altipiani Cimbri, Val di Peio e Monte Bondone per ascoltare chi vive e lavora nelle terre alte e provare a costruire, a partire dalla comunità, una riflessione sul futuro della montagna trentina. Diversi temi cardini, dallo spopolamento agli incentivi e all'attività locali per impedirlo, fino all'overtourism e i modi per creare attrattività in territori finora poco conosciuti. Oggi un primo momento di restituzione del percorso intrapreso, con una presentazione dei risultati raccolti nei 5 territori insieme alle proposte nate dai tavoli di lavoro e alle questioni che sono rimaste aperte. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento e buona musica.
1: Yep. Da McDonald's sono arrivate yep. le McCrunchy Chicken Strips, yep. filetti di pollo yep. dalla tenerezza yep. odorata, yep. avvolti da una panatura extra croccante yep. a chiappa salsa, yep. perfette da immergere yep. e dippare yep. nella salsa honey mustard. Yep. Nuove McCrunchy Chicken Strips, yep. tutto per il dip.
8: Da 25 anni con niente, puoi

0: www.radioTMG.it. RCC.
1: Le previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre. In Trentino molto soleggiato con formazione di locali possibile o nubi basse nelle ore più fredde. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti deboli o moderati settentrionali in montagna, deboli variabili in valle. In Alto Adige invece tempo soleggiato su gran parte del territorio con qualche nube alta in tranne. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare inizialmente il confine con il Tirolo settentrionale ed orientale. Dopo una mattinata fresca, nel pomeriggio si raggiungeranno massime tra 17 gradi e 22 gradi. Temperature quindi a Trento minima di 8 gradi, massima di 23, a Bolzano minima di 7

0: da Conti Fatti, la rubrica dedicata all'economia e alle imprese del Trentino. Uno spazio per capire che cosa sta cambiando e imparare a conti fatti a trasformare i cambiamenti in nuove opportunità. Vendere all'estero può aprire nuove opportunità. Ma non basta avere un buon prodotto e cercare qualche contatto fuori dall'Italia. I mercati cambiano rapidamente, gli equilibri internazionali diventano più complessi e quello che funziona in un paese può non funzionare in un altro. Ne parliamo con Daniela Pedrotti, responsabile dell'area internazionalizzazione di Trentino Sviluppo.
1: Il mercato estero sta diventando sempre più complesso, leggiamo tutti i giorni sui giornali quello che succede e le imprese che approcciano i mercati devono essere consapevoli delle difficoltà e dei rischi. Allora, tramite la formazione, gli imprenditori hanno quegli strumenti che li aiutano a valutare le complessità, a trovare delle soluzioni e mitigare quindi i rischi. Diciamo che con la formazione l'internazionalizzazione diventa una scelta più consapevole che aiuta l'impresa a espandersi all'estero, ma che l'aiuta anche all'interno a aumentare le proprie competenze e anche diventare più riconoscibile, essere più in grado di qualificarsi verso un nuovo potenziale cliente.
0: Trentino Sviluppo propone sia una formazione trasversale utile per acquisire le basi dell'export, sia percorsi dedicati a singoli settori. Daniela Pedrotti, come sono costruiti questi percorsi e su quali aspetti concreti lavorano insieme o da sole le aziende?
1: Abbiamo alcuni percorsi che sono differenziati e personalizzati per le aziende, che si distinguono proprio per il diverso livello di preparazione e il diverso obiettivo delle imprese. Tra l'altro sono percorsi che qualche volta organizziamo in autonomia come Trentino Sviluppo, altre volte sono organizzati insieme ad altri attori del territorio. Sono percorsi che partono da percorsi di primo approccio all'estero, quindi rivolti ad imprese che non hanno mai esportato, che non l'hanno fatto in modo continuativo e che quindi servono a dare una panoramica generale di che cosa significa e cosa implica lavorare all'estero e quindi dare gli strumenti per iniziare, per non fare gli errori all'inizio che poi sono quelli che scoraggiano a continuare. E poi ci sono invece dei percorsi più approfonditi per imprese che invece già esportano e che vogliono andare a fondo rispetto a tematiche tecniche specialistiche legate all'internazionalizzazione, quali le dogane, la contrattualistica, l'assicurazione, ad esempio la logistica. Abbiamo anche dei laboratori pratici, per esempio il laboratorio di business plan per l'estero, dove gli imprenditori dopo aver imparato mettono anche le mani in pasta per provare a costruire il proprio business plan, e anche percorsi più alti, più strategici di geopolitica, degli incontri aperti alle imprese e alle istituzioni per imparare a leggere questo mondo che sta cambiando a una velocità molto importante e anche con delle dinamiche molto diverse tra grandi potenze del mondo.
0: Grazie Daniela Pedrotti, responsabile dell'area internazionalizzazione di Trentino Sviluppo, per essere rimasta con noi.
1: Grazie a voi.
2: Tutto quanto fai con me in Trentino Auto Agio.

0: autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale con una linea ecologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di Via Brennero a Trento, 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita. Ce l'ha come amore per il design. Ci sono due figli che stanno per lavoro, duro e per legno. Un essere per descrivere lo stupore di quando le vedi installate. Eleganti ed eterne, ecco per cosa stanno le nostre figlie. L'elmo, sempre nuovo, impeccabile, perfetto. E poi su lei, all'inizio, la illumina come una nostra storia. Gli Anelli Porte. Ci trovi a Ravina di Trento.
1: Cane del Festa?

0: Yeah. RTC.
1: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Prosegue la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva di Genova contro la fermata degli impianti prevista dal 15 novembre e la cassa integrazione per 985 dipendenti. Dopo l'incontro con il ministro dell'interno Piantedosi, i sindacati denunciano l'assenza di garanzie concrete sulla continuità produttiva. La FIOM propone di acquistare acciaio sui mercati internazionali per mantenere operativi gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. FIM, FIOM e ULM hanno proclamato altre 48 ore di sciopero chiedendo una convocazione a Palazzo Chigi. 5 ore di perquisizioni informatiche all'Istituto Agrario di Riccia, in provincia di Campobasso, dove gli investigatori hanno esaminato 71 computer alla ricerca di tracce di ricerca sulla ricina, anche nei file cancellati. Gli accertamenti rientrano nell'inchiesta sul duplice omicidio di Antonella Di Ghessi e Sara Di Vita e coinvolgono 4 scuole della provincia. L'obiettivo è verificare eventuali collegamenti con ricerche anonime sul veleno pubblicato su Reddit. Gli inquirenti valutano diverse ipotesi, compresa quella che il vero bersaglio fosse Gianni Di Vita, senza escludere altre piste. Svolta in Ungheria, dove il Parlamento ha approvato la rimozione di alcune disposizioni anti-LGBTQ+, introdotte nel 2021 dal governo di Viktor Orbán. Il provvedimento è passato con 139 voti favorevoli e 51 contrari e interviene sulle restrizioni alla rappresentazione della diversità sessuale e di genere nei contenuti accessibili ai minori. Resta però il divieto di materiali che possono compromettere gravemente lo sviluppo fisico, intellettuale, emotivo o morale degli under 18. In chiusura allo sport, la Formula 1 annuncia il ritorno in Africa dopo oltre 30 anni. L'ultimo Gran Premio risale al 1993 in Sudafrica. Il Ruanda ospiterà una nuova gara grazie a un accordo decennale. Il debutto è previsto all'inizio degli anni 30 con la costruzione di un circuito permanente nell'area della capitale Kigali. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: autotrapianto con capelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tecnologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
1: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. In Body Pasta a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifastalist.it.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi Bis, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Autoscala in posizione, ci prepariamo a entrare. Essere volontari significa aiutare nel pericolo. Vai con la mandata.
4: È portato soccorso immediato. Mario, mi tocchi così?
3: È trovare nuove vie dove stare sinistro. Avanti calata.
5: Servono mani.
3: Serve testa.
4: Ma soprattutto serve il tuo cuore.
6: Il 17 e 18 ottobre vieni alla cittadella della protezione civile al quartiere Albere di Trento.
7: E mi raccomando, non mancare.

0: Rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie.
1: Arrivare a casa con mobili di qualità e risparmi caldo. Sì, è tutto vero. Entra da Cavalli Arreda a Mezzavalle di Predazzo. Troverai idee e proposte d'arredo a prezzi sensazionali. Arredamenti classici, navete, moderni e tantissime novità per ogni ambiente. I consigli dei nostri arredatori, tante soluzioni e prezzi che ti sorprenderanno. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più. Cavalliarreda.it.
0: Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di incontimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tecnologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 1660. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
2: Cane Ben Testa, che

0: casa, con mobili di qualità e riscaldando. Sì, è tutto vero. Ti aspettiamo in negozio a Mezza Valle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più.
1: Voglio una macchina, qui fuori! Bella! Un cascai! Basta che sia un cascai!
2: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia messa a noi.
1: Ma una bomba!
2: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e scommettiamo che l'accordo lo troviamo?
3: Sono le 19, in punto. RTC.
4: Ancora una buonasera e un ben ritrovati insieme alla redazione di RTC La Radio per il nostro consueto appuntamento con il giornale radio e l'informazione locale. Apriamo l'edizione di quest'ora con la cronaca. Nuovo arresto per droga a Trento. Ad essere al vaglio dell'autorità giudiziaria, due cittadini stranieri arrestati dalla Polizia di Stato di Trento per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento della squadra mobile si è verificato nei pressi del Palaghiaccio di Trento, dove due uomini, già noti alle forze dell'ordine, sono stati visti maneggiare un sacco nero dove all'interno sono stati rinvenuti due panetti di hashish per un peso totale di 2 kg. Perquisita anche la loro abitazione, venivano recuperate e sequestrate banconote di vario taglio, suddivise in mazzette ricoperte da cielo, fanno per un totale di 8.755 euro. E sempre dalla cronaca, intervento del soccorso alpino questo pomeriggio intorno alle 13.30, un'escursionista austriaca classe 1983 era caduta lungo la ferrata di Cima Capi nel territorio di Riva del Garda, a una quota di circa 750 metri. Nell'impatto la donna ha riportato alcune scoriazioni e un trauma alla testa. Dopo l'allarme lanciato dal compagno, immediato l'intervento dei soccorsi che hanno permesso di ritrasportare all'ospedale Santa Chiara di Trento l'escursionista. E il Coffee Table Book, realizzato dal Ministero degli Esteri, curato da AIRI, Associazione Italiana per la Ricerca Industriale, è stato presentato in anteprima nazionale al 70° PRIX Italia all'Aquila. Raccoglie tra le eccellenze italiane due progetti tutti trentini di successo della Fondazione Bruno Kessler. Nel volume è raccontata la collaborazione con l'azienda di trasporti milanese, dove i ricercatori e le ricercatrici del Centro Digital Industry di FBK stanno mettendo a punto i sistemi di intelligenza artificiale per organizzare, gestire e programmare la flotta di mezzi elettrici di ATM. Con il contributo della ricerca all'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, ha studiato un sistema di etichettatura con QR code che integra più virille di sicurezza e intelligenza artificiale per tutelare cittadini e imprese con strumenti di verifica semplici e affidabili. Il libro è concepito come strumento di diplomazia della crescita. Attraverso la rete delle ambasciate, dei consolati e degli istituti italiani di cultura nel mondo, contribuirà a raccontare all'estero un'Italia contemporanea fondata sull'incontro tra ricerca scientifica, capacità produttiva, innovazione e competenze. E sempre nell'ambito della ricerca, il Museo di Trento e Plastic Free Onlus hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per unire divulgazione scientifica, volontariato e tutela degli ecosistemi. Firmata dal direttore Massimo Bernardi e dal presidente dell'associazione Luca De Gaetano, l'intesa consolida iniziative già avviate sul territorio come il convegno sulle microplastiche a Nago Torbole e la passeggiata ecologica verso il ghiacciaio d'Amola. Il patto punta a creare un canale diretto tra le due realtà per promuovere attività di sensibilizzazione, pulizia ambientale e prevenzione dei rifiuti. L'obiettivo comune è accrescere la consapevolezza dei cittadini attraverso la ricerca e l'azione concreta per ridimensionare l'uso della plastica. E parliamo ora di inclusione e nuovi servizi di prossimità in provincia. Riva del Garda e Pergine Valsugana apre uno sportello per la disabilità. La cooperativa Andicrea, in collaborazione con i servizi sociali delle comunità di valle, dei comuni di Trento e Rovereto, del presidio Villa Rosa di Aswit, mette a disposizione dei cittadini una nuova rete di servizi, non solo sanità e diritti, ma anche informazioni e supporto nell'ambito del lavoro, del turismo, dell'assistenza sociale e degli ausili. Gli sportelli sono a disposizione dei cittadini il primo e terzo giovedì del mese alla Casa della Comunità di Riva del Garda e il primo e terzo mercoledì del mese all'ospedale Villa Rosa di Pergine. E ci spostiamo ora in Alto Adige. Arriva a Bolzano la sesta edizione di Ella Woman on Stage, il progetto promosso dall'Ufficio Cultura del Comune di Bolzano insieme alla Casa della Pesa e a una rete di istituzioni e realtà territoriali, un progetto per valorizzare la presenza e le pratiche delle donne. L'edizione 2026, dal titolo Fiducia come pratica collettiva, proporrà 4 giornate di musica, performance, incontri, laboratori e pratiche condivise in programma dal 18 ottobre al 22 novembre in diversi luoghi della città. E parliamo ora di sport. Al femminile. Domani sera, mercoledì 14 ottobre, l'Itas Trentino sfiderà a Parma il Club Italia nel turno infrasettimanale. Le gialloblu tornano così in campo dopo aver ottenuto 5 punti nelle prime due uscite stagionali grazie al successo pieno su Fanengo e alla vittoria al tie-break su Imola. Due i dubbi per la squadra trentina alla vigilia della trasferta in Emilia: le imperfette condizioni fisiche di Polona Freli e Ludovica Sismondi. Per entrambe una decisione verrà presa dallo staff tecnico immediatamente alla vigilia della sfida. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto. Noi gli auguriamo un buon proseguimento e buona musica.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
5: Scene dal Parlamento italiano. Questa mattina il ministro dell'economia espone davanti all'aula di Montecitorio le linee del documento programmatico di finanza pubblica. Passaggio importantissimo verso la manovra di bilancio del governo, la manovra di fine anno. Si aspetta una presenza massiccia di parlamentari, di maggioranza e di opposizione. Invece erano presenti, quando ha cominciato a parlare Giorgetti, in 18, 6 della maggioranza e 12 dell'opposizione. Una situazione umiliante e ridicola, al di là del contesto, al di là di quello che si può dire dell'esposizione del ministro. Domani Meloni alle Camere a parlare della situazione e anche delle prospettive rispetto alla difesa e alla guerra d'Ucraina davanti al Parlamento, perché il giorno dopo c'è il vertice europeo attesissimo, importantissimo. Già si sa che in campo largo le opposizioni presenteranno diverse risoluzioni sull'Ucraina. Cioè non c'è ancora, nonostante tutto il dibattito che c'è stato in questi mesi, una posizione comune, neanche un tentativo di una mozione comune delle opposizioni rispetto alla questione della guerra di Ucraina. Non precisamente, ma è importante. Questa è la situazione.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su RTT La Radio. Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un tondo, tappe per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparami anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: RTC.
7: Le previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre. In Trentino molto soleggiato, con formazione di locali sottili o nubi basse nelle ore più fredde. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti deboli o moderati settentrionali in montagna, deboli variabili in valle. In Alto Adige invece tempo soleggiato su gran parte del territorio, con qualche nube alta in tramonto. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare inizialmente il confine con il Tirolo settentrionale ed orientale. Dopo una mattinata fresca, nel pomeriggio si raggiungeranno massime tra 17 gradi e 22 gradi. Temperature quindi a Trento minima di 8 gradi, massima di 23, a Bolzano minima di 7 e massima di 22.

autotrapianto con capelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale con una linea tecnologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli usa la posta, chiama per una consulenza senza impegno in studio di via Brennero a Trento, 0461 42 1560. Cesare Ragazzi Laboratories, i capelli trasformano la vita. Da Anchitila Bugno, da Fignon Aino, da Pantani a Simoni, da Colbrelli a Pogacar, la storpidissima mostra a Trentino, dove passano e nascono i campioni, si racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni. A Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ingresso libero. Ogni settimana su RTP la radio c'è Racconti Fatti, dedicato a tutto quanto fai con

0: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Stati Uniti ed Europa starebbero lavorando a un piano di pace in 4 punti per porre fine alla guerra in Ucraina. Secondo il Washington Post, la proposta prevede fondi per la ricostruzione, garanzie di sicurezza per Kiev, un accordo energetico e un cessate il fuoco lungo l'attuale linea del fronte, con il riconoscimento del controllo russo sui territori occupati, compreso il Donbass. Negoziati condotti dagli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff restano complessi per le divergenze sugli attacchi ucraini alle raffinerie russe e sul sostegno di Washington. L'Unione Europea ribadisce che spetta comunque a Kiev a negoziare la propria pace, confermando il sostegno al paese. Sono 230 le vittime di omicidio volontario e femminicidio registrate in Italia nei primi 9 mesi del 2026, 8 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le donne uccise sono state 67 contro le 77 del 2025, mentre 15 casi sono stati classificati come femminicidi. Tutti questi ultimi episodi sono avvenuti in ambito familiare o affettivo, con presunti autori individuati nel partner o nell'ex partner. Pesano sempre di più sulle famiglie italiane i rincari dei beni e servizi essenziali. Secondo il Codaconsult, tra il 2000 e il 2025 i costi di abitazione e utenze domestiche sono aumentati di quasi il 120%, mentre quelli degli alimentari sono cresciuti del 90%, contro un'inflazione complessiva del 63%. L'associazione denuncia un impatto crescente sul potere d'acquisto, soprattutto per le famiglie con redditi più bassi. Calcio: Inter e Napoli tornano in Champions League dopo le sconfitte all'esordio contro Real Madrid e Arsenal. Alle 21 i nerazzurri ospitano il Bruges a San Siro, con l'obiettivo di avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi, per cui servono almeno 16 punti. Alla stessa ora il Napoli affronta invece il Villarreal in Spagna. Per entrambe le italiane è fondamentale conquistare punti e rilanciare il cammino europeo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

0: autotrapianto con capelli pro. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale con una linea tecnologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Chiesa dei Ragazzi Laboratori, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero 30, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratori. I capelli trasformano la vita.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi bis, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Santa, cerca. Essere volontari è anche cercare chi si è perso.
3: Dare un riparo e un pasto caldo. È pronta la pasta?
4: La pasta è pronta!
2: Per sostenere chi ha bisogno di sapere che non è solo.
3: Quando facciamo squadra,
2: nessuno resta indietro, nessuno si sente più solo.
1: Il 17 e 18 ottobre vieni alla Cittadella della Protezione Civile al quartiere Albere di Trento.
2: E mi raccomando, non mancare.

0: Rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie.
1: Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
2: Da Anchitil a Bugno, da Signon a Inù, da Pantani a Simoni, da Colbrelli a Pogacar, la sportivissima mostra a Trentino, dove passano e nascono i campioni, ci racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso, Remo Mosna, con io dedicata per i suoi magnifici 80 anni, a Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta tutti i giorni dalle 10.

0: scoperto, serve un van a regola d'arte, come Nissan Primavera. Dice fino a 170 cavalli, fino a 8,9 metri cubi di carico con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e scommettiamo che l'accordo lo troviamo?
1: Sono le 20 e 2 minuti. RTC.
2: Ancora una buonasera e un ben ritrovati insieme alla redazione di RTC La Radio. Ripercorriamo insieme alcune delle principali notizie della giornata. Dalla cronaca, operazione Mercurio Mining, scoperta una maxi truffa nel settore delle criptovalute. Blitz questa mattina guidato dalla Guardia di Finanza di Trento con il coordinamento di Eurojust, che ha portato al sequestro di 900.000 euro e all'esecuzione di misure cautelari nei confronti di 5 soggetti. Secondo le ricostruzioni dei finanzieri, gli indagati organizzavano convegni in vari hotel del Trentino promuovendo investimenti in criptovalute. In cambio di 3 o 4 mila euro, le vittime della truffa ricevevano un computer per le operazioni, non sufficientemente potente e con un software che forniva risultati ingannevoli. Sequestrati dai finanzieri 900.000 euro, ma si stima che nel solo Trentino il danno sia di 5 milioni di euro. Le indagini che hanno coinvolto diverse finte italiane hanno rivelato che l'architettura finanziaria del gruppo poggiava su un solido circuito internazionale. E sempre dalla cronaca, numerosi interventi riportati nella giornata di oggi da parte delle forze dell'ordine, fra questi la Polizia di Stato ha smantellato un centro di essiccazione della marijuana a Trento, sequestrando 50 kg di droga. A tradire il responsabile è stato il forte odore avvertito dagli agenti della squadra volante durante un normale pattugliamento. Per quanto riguarda invece la politica, che il Parlamento impegni il governo a difendere la Corte Penale Internazionale, così la deputata trentina del Partito Democratico Sara Ferrari è intervenuta ieri a Montecitorio dopo le sanzioni da parte di Donald Trump applicate alla Corte a seguito dell'attribuzione del premio Nobel per la pace alla magistrata Navi Pillay, la giudice che aveva accusato di genocidio il governo israeliano per le attività nella striscia di Gaza. Ferrari nel suo intervento ha ripercorso i blocchi imposti dagli Stati Uniti alla Corte Penale Internazionale e le sanzioni dei singoli giudici prima di accusare il governo di mancanza di azione. Necessario che l'Unione Europea e i governi blocchino le sanzioni eseguite sui loro territori. E per quanto riguarda la scuola, protesta degli insegnanti con sospensione delle gite scolastiche. Dai sindacati, la CISL esprime massima comprensione e vicinanza ai docenti, confidando però sui tavoli aperti. Più dura la posizione della CGIL, secondo cui il confronto non funziona e che promuove quindi la protesta. Oggi la risposta dell'assessore all'istruzione Francesca De Rosa, che a seguito delle richieste dei sindacati ha comunicato oggi di aver fissato un incontro per giovedì della settimana prossima. Tema centrale sul tavolo del confronto la questione salariale. L'assessore ha chiesto una comparazione con i contratti di lavoro dell'Alto Adige, sia da un punto di vista giuridico che economico. E parliamo ora di imprese e ambiente. Lo stabilimento Vetri Speciali di Gardolo, ex Vircool, è entrato tra le eccellenze nazionali censite da Legambiente, con circa 330 dipendenti, un investimento da 106 milioni di euro per il nuovo forno e l'ampliamento del sito, la possibilità di utilizzare oltre il 90% di vetro riciclato e un nuovo forno a fusore che consuma il 10% di energia in meno, l'azienda si è dimostrata un modello di transizione ecologica. Per il direttore generale Giorgio Zampetti, la dimostrazione che sostenibilità e sviluppo industriale possono procedere di pari passo. E si è svolta questa mattina la consegna alla cittadinanza dell'intervento di riqualificazione e di sistemazione a verde di via Don Lorenzo Guetti nel quartiere di Campo Trentino, uno spazio stradale di circa 1520 metri quadrati che è stato trasformato in un'area più vivibile con nuovi spazi pedonali, alberature e soluzioni innovative per la gestione delle acque piovane. Questo è davvero un bell'intervento che aumenta lo spazio per i pedoni e amplia la superficie permeabile, ha dichiarato il sindaco Franco Ianeselli. I lavori sono durati 4 mesi per un costo totale di 260.000 euro. E parliamo di mobilità, a Riva del Garda parte la fase di test per la mobilità ciclistica con l'installazione di 2 bici box automatizzati in Piazza Catena e in Viale Madruzzo. L'iniziativa promossa dal Comune con APM a costo zero grazie al partner Città Italia offre moduli da 8 posti che sono dotati di videosorveglianza e prese di ricarica per i bike. Il servizio è gestito tramite l'app Willow Plus e prevede un'incentivante politica tariffaria con le prime 2 ore di sosta completamente gratuite. L'obiettivo dell'amministrazione è valutare il gradimento dell'utenza per pianificare future velostazioni e sistemi di noleggio nei punti chiavi della città. E parliamo ora di sport femminile. Domani sera, mercoledì 14 ottobre, l'Itas Trentino sfiderà a Parma il Club Italia nel turno infrasettimanale. Le gialloblu tornano così entrati in campo dopo aver ottenuto 5 punti nelle prime due uscite stagionali grazie al successo pieno su Fanengo e alla vittoria al tie-break su Imola. Due i dubbi per la squadra trentina alla vigilia della partita: le imperfette condizioni fisiche di Colonna Frelli e Ludovica Sismondi. Per entrambe una decisione verrà presa dallo staff tecnico immediatamente alla vigilia della sfida. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata e buona musica.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato, Mario prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu Fabio stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto.
1: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townsend. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
0: RTC.
4: Per mercoledì 14 ottobre, in Trentino molto soleggiato con formazione di locali sostie o nubi basse nelle ore più fredde. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti deboli o moderati settentrionali in montagna, deboli variabili in valle. In Alto Adige invece tempo soleggiato su gran parte del territorio con qualche nube alta in transito. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare inizialmente il confine con il Tirolo settentrionale ed orientale. Dopo una mattinata fresca, nel pomeriggio si raggiungeranno massime tra 17 gradi e 22 gradi. Temperature quindi a Trento minima di 8 gradi, massima di 23, a Bolzano minima di 7 e massima di 22.

Non sapevo se non sapevo, come hai visto tutto adesso? Faccio solo quello che devo, volevo

Todas las veces que se me pongo a bailar.

tanto sono più spalla e tutti pensano un pezzo.

ultimamente si prova a indagare un po' per soldi o vendetta personale, quasi sempre dei due il primo è movente. Perché gli super si seguono sempre nella rete, a volte i fan si trasformano in dieta, prende il più violento, per cui perfetto risponde con il metal detector. Tutte quante iene ucciderebbero per fare in un disco, per la parola sound, sono tutti

autotrapianto con capelli propri. Sistemi di incontrimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale con una linea tecnologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi Bis, prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.

0: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Stati Uniti ed Europa starebbero lavorando a un piano di pace in 4 punti per porre fine alla guerra in Ucraina. Secondo il Washington Post, la proposta prevede fondi per la ricostruzione, garanzie di sicurezza per Kiev, un accordo energetico, un cessate il fuoco lungo l'attuale linea del fronte, con il riconoscimento del controllo russo sui territori occupati, compreso il Donbass. I negoziati condotti dagli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff restano complessi per le divergenze sugli attacchi ucraini alle raffinerie russe e sul sostegno di Washington. L'Unione Europea ribadisce che spetta comunque a Kiev a negoziare la propria pace, confermando il sostegno al paese. Sono 230 le vittime di omicidio volontario e femminicidio registrate in Italia nei primi 9 mesi del 2026, 8 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le donne uccise sono state 67 contro le 77 del 2025, mentre 15 casi sono stati classificati come femminicidi. Tutti questi ultimi episodi sono avvenuti in ambito familiare o affettivo, con presunti autori individuati nel partner o nell'ex partner. Pesano sempre di più sulle famiglie italiane i rincari dei beni e servizi essenziali. Secondo il Codaconsult, tra il 2000 e il 2025 i costi di abitazione e utenze domestiche sono aumentati di quasi il 120%, mentre quelli degli alimentari sono cresciuti del 90%, contro un'inflazione complessiva del 63%. L'associazione denuncia un impatto crescente sul potere d'acquisto, soprattutto per le famiglie con redditi più bassi. Calcio, Inter e Napoli tornano in Champions League dopo le sconfitte all'esordio contro Real Madrid e Arsenal. Alle 21 i nerazzurri ospitano il Brugge a San Siro, con l'obiettivo di avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi, per cui servono almeno 16 punti. Alla stessa ora il Napoli affronta invece il Villarreal in Spagna. Per entrambe le italiane è fondamentale conquistare punti e rilanciare il cammino europeo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Da 25 anni con niente. Puoi. Conti, carte, mutui, prestiti, conti di interesse, investimenti, tutti i servizi di banca a portata di anno. E per i risparmi hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA. Mica male. Allora, ING. L'unico su ING. Mi stato promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ING.it.
2: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

Se passo chiamando la sua, e ti seguiamo quasi sempre su, e si lascia.

0: Sono le 21 in punto. RCC.
1: Ancora una buonasera e un ben ritrovati insieme alla redazione di RTP La Radio. Ripercorriamo insieme alcune delle principali notizie della giornata. Dalla cronaca, operazione Mercurio Mining, scoperta una maxi truffa nel settore delle criptovalute. Blitz questa mattina guidato dalla Guardia di Finanza di Trento con il coordinamento di Eurojust, che ha portato al sequestro di 900.000 euro e all'esecuzione di misure cautelari nei confronti di 5 soggetti. Secondo le ricostruzioni dei finanzieri, gli indagati organizzavano convegni in vari hotel del Trentino promuovendo investimenti in criptovalute. In cambio di 3 o 4 mila euro, le vittime della truffa ricevevano un computer per le operazioni, non sufficientemente potente, e con un software che forniva risultati ingannevoli. Sequestrati dai finanzieri 900 mila euro, ma si stima che nel solo Trentino il danno sia di 5 milioni di euro. Le indagini, che hanno coinvolto diverse province italiane, hanno rivelato che l'architettura finanziaria del gruppo poggiava su un solido circuito internazionale. E sempre dalla cronaca, numerosi interventi riportati nella giornata di oggi da parte delle forze dell'ordine. Fra questi, la Polizia di Stato ha smantellato un centro di essiccazione della marijuana a Trento, sequestrando 50 kg di droga. A tradire i responsabili è stato il forte odore avvertito dagli agenti della squadra volante durante un normale pattugliamento. E per quanto riguarda la politica, che il Parlamento impegni il governo a difendere la Corte Penale Internazionale. Così la deputata trentina del Partito Democratico, Sara Ferrari, è intervenuta ieri a Montecitorio dopo le sanzioni da parte di Donald Trump applicate alla Corte a seguito dell'attribuzione del premio Nobel per la pace alla magistrata Nave Pillay. La giudice aveva accusato di genocidio il governo israeliano per le attività nella striscia di Gaza. Ferrari, in suo intervento, ha ripercorso i blocchi imposti dagli Stati Uniti alla Corte Penale Internazionale e le sanzioni ai singoli giudici, prima di accusare il governo di mancanza di azione. Necessario che l'Unione Europea e i governi blocchino le sanzioni eseguite sui loro territori. E per quanto riguarda la scuola, protesta degli insegnanti con sospensione delle gite scolastiche. Dai sindacati, la CISL esprime massima comprensione e vicinanza ai docenti, confidando però sui tavoli aperti. Più dura la posizione della CGIL, secondo cui il confronto non funziona e che promuove quindi la protesta. Oggi la risposta dell'assessore all'istruzione Francesca Gerosa, che a seguito delle richieste dei sindacati ha comunicato oggi di aver fissato un incontro per giovedì della settimana prossima. Tema centrale sul tavolo del confronto la questione salariale. L'assessore ha chiesto una comparazione con i contratti di lavoro dell'Alto Adige, sia da un punto di vista giuridico che economico. E parliamo ora di imprese e ambiente. Lo stabilimento vetri speciali di Spini di Gardolo, ex Whirlpool, è entrato tra le eccellenze nazionali censite da Legambiente, con circa 330 dipendenti, un investimento da 106 milioni di euro per il nuovo forno e l'ampliamento del sito, la possibilità di utilizzare oltre il 90% di vetro riciclato e un nuovo forno a fusore che consuma il 10% di energia in meno. L'azienda si è dimostrata un modello di transizione ecologica. Per il direttore generale Giorgio Campetti, la dimostrazione che sostenibilità e sviluppo industriale possono procedere di pari passo. E si è svolta questa mattina la consegna alla cittadinanza dell'intervento di riqualificazione e di sistemazione a verde di via Don Lorenzo Guetti nel quartiere di Campo Trentino, uno spazio stradale di circa 1520 metri quadrati che è stato trasformato in un'area più vivibile con nuovi spazi pedonali, alberature e soluzioni innovative per la gestione delle acque piovane. Questo è davvero un bell'intervento che aumenta lo spazio per i pedoni e amplia la superficie permeabile, ha dichiarato il sindaco Franco Ianeselli. I lavori sono durati 4 mesi per un costo totale di 260.000 euro. E parliamo di mobilità. A Riva del Garda parte la fase di test per la mobilità ciclistica con l'installazione di 2 bici box automatizzati in Piazza Catena e in Viale Madruzzo. Iniziativa promossa dal comune con APM e a costo zero grazie al partner di Città Italia, offre moduli da 8 posti, ciascuno dotati di videosorveglianza e prese di ricarica per i bike. Il servizio è gestito tramite l'app Willow Plus e prevede un'incentivante politica tariffaria con le prime 2 ore di sosta completamente gratuite. L'obiettivo dell'amministrazione è valutare il gradimento dell'utenza per pianificare future velostazioni e sistemi di noleggio nei punti chiavi della città. E parliamo ora di sport femminile. Domani sera, mercoledì 14 ottobre, l'Itas Trentino sfiderà a Parma il Club Italia nel turno infrasettimanale. Le gialloblu tornano così in campo dopo aver ottenuto 5 punti nelle prime 2 uscite stagionali grazie al successo pieno sul Fanengo e alla vittoria al tie-break su Imola. 2 i dubbi per la squadra trentina alla vigilia della partita: le imperfette condizioni fisiche di Polona Frelli e Ludovica Sismondi. Per entrambe una decisione verrà presa dallo staff tecnico immediatamente alla vigilia della sfida. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata e buona musica.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano e ululano. E i pinguini si scambiano sassi. Mentre sto preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon, ne ha preso candele, calci. E da ottimista qual è? Un spazzolino in più. Indietro, ma loro dentro di te c'è un'altra. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: Le previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre. In Trentino molto soleggiato con formazione di locali sottili e nubi basse nelle ore più fredde. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti deboli o moderati settentrionali in montagna, deboli variabili in valle. In Alto Adige invece tempo soleggiato su gran parte del territorio con qualche nube alta in tranne. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare inizialmente il confine con il Tirolo settentrionale ed orientale. Dopo una mattinata fresca nel pomeriggio si raggiungeranno massime tra 17 gradi e 22 gradi. Temperature quindi a Trento minima di 8 gradi e massima di 23, a Bolzano minima di 7 e massima di 22.

0: autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi Dix, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: Sono le 22 in punto. RTC.
1: Ancora una buonasera e un ben ritrovati insieme alla redazione di RTC La Radio. Ripercorriamo insieme alcune delle principali notizie della giornata. Dalla cronaca, operazione Mercurio Mining, scoperta una maxi truffa nel settore delle criptovalute. Blitz questa mattina guidato dalla Guardia di Finanza di Trento con il coordinamento di Eurojust, che ha portato al sequestro di 900.000 euro e all'esecuzione di misure cautelari nei confronti di 5 soggetti. Secondo le ricostruzioni dei finanzieri, gli indagati organizzavano convegni in vari hotel del Trentino promuovendo investimenti in criptovalute. In cambio di 3 o 4.000 euro, le vittime della truffa ricevevano un computer per le operazioni, non sufficientemente potente e con un software che forniva risultati ingannevoli. Sequestrati dai finanzieri 900.000 euro, ma si stima che nel solo Trentino il danno sia di 5 milioni di euro. Le indagini, che hanno coinvolto diverse province italiane, hanno rivelato che l'architettura finanziaria del gruppo poggiava su un solido circuito internazionale. E sempre dalla cronaca, numerosi interventi riportati nella giornata di oggi da parte delle forze dell'ordine. Fra questi, la Polizia di Stato ha smantellato un centro di essiccazione della marijuana a Trento, sequestrando 50 kg di droga. A tradire i responsabili è stato il forte odore avvertito dagli agenti della squadra volante durante un normale pattugliamento. E per quanto riguarda la politica, che il Parlamento impegni il governo a difendere la Corte Penale Internazionale. Così la deputata trentina del Partito Democratico, Sara Ferrari, è intervenuta ieri a Montecitorio dopo le sanzioni da parte di Donald Trump applicate alla Corte a seguito dell'attribuzione del premio Nobel per la pace alla magistrata Nave Pillay. La giudice aveva accusato di genocidio il governo israeliano per le attività nella striscia di Gaza. Ferrari, nel suo intervento, ha ripercorso i blocchi imposti dagli Stati Uniti alla Corte Penale Internazionale e le sanzioni ai singoli giudici, prima di accusare il governo di mancanza di azione. Necessario che l'Unione Europea e i governi blocchino le sanzioni eseguite sui loro territori. E per quanto riguarda la scuola, protesta degli insegnanti con sospensione delle gite scolastiche. Dai sindacati, la CISL esprime massima comprensione e vicinanza ai docenti, confidando però sui tavoli aperti. Più dura la posizione della CGIL, secondo cui il confronto non funziona e che promuove quindi la protesta. Oggi la risposta dell'assessore all'istruzione Francesca Gerosa, che a seguito delle richieste dei sindacati ha comunicato oggi di aver fissato un incontro per giovedì della settimana prossima. Tema centrale sul tavolo del confronto la questione salariale. L'assessore ha chiesto una comparazione con i contratti di lavoro dell'Alto Adige, sia da un punto di vista giuridico che economico. E parliamo ora di imprese e ambiente. Lo stabilimento vetrospettale di Gardolo, ex Whirlpool, è entrato tra le eccellenze nazionali censite da Legambiente, con circa 330 dipendenti, un investimento da 106 milioni di euro per il nuovo forno e l'ampliamento del sito, la possibilità di utilizzare oltre il 90% di vetro riciclato e un nuovo forno a fusore che consuma il 10% di energia in meno. L'azienda si è dimostrata un modello di transizione ecologica. Per il direttore generale Giorgio Zampetti, la dimostrazione che sostenibilità e sviluppo industriale possono procedere di pari passo. E si è svolta questa mattina la consegna alla cittadinanza dell'intervento di riqualificazione e di sistemazione a verde di via Don Lorenzo Guetti nel quartiere di Campo Trentino, uno spazio stradale di circa 1520 metri quadrati che è stato trasformato in un'area più vivibile con nuovi spazi pedonali, alberature, soluzioni innovative per la gestione delle acque piovane. Questo è davvero un bell'intervento che aumenta lo spazio per i pedoni e amplia la superficie permeabile, ha dichiarato il sindaco Franco Ianeselli. I lavori sono durati 4 mesi per un costo totale di 260.000 euro. E parliamo di mobilità, a Riva del Garda parte la fase di test per la mobilità ciclistica con l'installazione di 2 bici box automatizzati in Piazza Catena e in Viale Madruzzo. Iniziativa promossa dal comune con APM a costo zero grazie al partner in Città Italia, offre moduli da 8 posti ciascuno dotati di videosorveglianza e prese di ricarica per i bike. Il servizio è gestito tramite l'app Willow Plus e prevede un'incentivante politica tariffaria con le prime 2 ore di sosta completamente gratuite. L'obiettivo dell'amministrazione è valutare il gradimento dell'utenza per pianificare future velostazioni e sistemi di noleggio nei punti chiavi della città. E parliamo ora di sport femminile. Domani sera, mercoledì 14 ottobre, l'Itas Trentino sfiderà a Parma il Club Italia nel turno infrasettimanale. Le gialloblu tornano così in campo dopo aver ottenuto 5 punti nelle prime 2 uscite stagionali grazie al successo pieno su Panengo e alla vittoria al tie break su Imola. 2 i dubbi per la squadra trentina alla vigilia della partita: le imperfette condizioni fisiche di Polona Frelli e Ludovica Sismondi. Per entrambe una decisione verrà presa dallo staff tecnico immediatamente alla vigilia della sfida. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata e buona musica.

autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale con una linea ecologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa il testo. Chiama per una consulenza senza impegno in studio di via Brennero a Trento, 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi BIS, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

Something that I'm sorry. I think we have forgotten.

0: 22 e 59 minuti. RTC.
1: Ancora una buonasera e un ben ritrovati insieme alla redazione di RTC La Radio. Ripercorriamo insieme alcune delle principali notizie della giornata. Dalla cronaca, operazione Mercurio Mining, scoperta una massi truffa nel settore delle criptovalute. Blitz questa mattina guidato dalla Guardia di Finanza di Trento con il coordinamento di Eurojust, che ha portato al sequestro di 900.000 euro e all'esecuzione di misure cautelari nei confronti di 5 soggetti. Secondo le ricostruzioni dei finanzieri, gli indagati organizzavano convegni in vari hotel del Trentino promuovendo investimenti in criptovalute. In cambio di 3 o 4.000 euro, le vittime della truffa ricevevano un computer per le operazioni, non sufficientemente potente e con un software che forniva risultati ingannevoli. Sequestrati dai finanzieri 900.000 euro, ma si stima che nel solo Trentino il danno sia di 5 milioni di euro. Le indagini, che hanno coinvolto diverse province italiane, hanno rivelato che l'architettura finanziaria del gruppo poggiava su un solido circuito internazionale. E sempre dalla cronaca, numerosi interventi riportati nella giornata di oggi da parte delle forze dell'ordine. Fra questi, la Polizia di Stato ha smantellato un centro di esticazione della marijuana a Trento, sequestrando 50 kg di droga. A tradire i responsabili è stato il forte odore avvertito dagli agenti della squadra volante durante un normale pattugliamento. E per quanto riguarda la politica, che il Parlamento impegni il Governo a difendere la Corte Penale Internazionale. Così la deputata trentina del Partito Democratico, Sara Ferrari, è intervenuta ieri a Montecitorio dopo le sanzioni da parte di Donald Trump applicate alla Corte a seguito dell'attribuzione del premio Nobel per la pace alla magistrata Nave Pillay. La giudice aveva accusato di genocidio il governo israeliano per le attività nella striscia di Gaza. Ferrari, nel suo intervento, ha ripercorso i blocchi imposti dagli Stati Uniti alla Corte Penale Internazionale, le sanzioni ai singoli giudici, prima di accusare il governo di mancanza di azione. Necessario che l'Unione Europea e i governi blocchino le sanzioni eseguite sui loro territori. E per quanto riguarda la scuola, protesta degli insegnanti con sospensione delle gite scolastiche. Dai sindacati, la CISL esprime massima comprensione e vicinanza ai docenti, confidando però sui tavoli aperti. Più dura la posizione della CGIL, secondo cui il confronto non funziona e che promuove quindi la protesta. Oggi la risposta dell'assessore all'istruzione Francesca Gerosa, che a seguito delle richieste dei sindacati ha comunicato oggi di aver fissato un incontro per giovedì della settimana prossima. Tema centrale sul tavolo del confronto la questione salariale. L'assessore ha chiesto una comparazione con i contratti di lavoro dell'Alto Adige, sia da un punto di vista giuridico che economico. E parliamo ora di imprese e ambiente. Lo stabilimento vetri speciali di Fingardo, l'ex Whirlpool, è entrato tra le eccellenze nazionali censite da Legambiente, con circa 330 dipendenti, un investimento da 106 milioni di euro per il nuovo forno e l'ampliamento del sito, la possibilità di utilizzare oltre il 90% di vetro riciclato e un nuovo forno a fusore che consuma il 10% di energia in meno. L'azienda si è dimostrata un modello di transizione ecologica. Per il direttore generale Giorgio Campetti, la dimostrazione che sostenibilità e sviluppo industriale possono procedere di pari passo. E si è svolta questa mattina la consegna alla cittadinanza dell'intervento di riqualificazione e di sistemazione a verde di via Don Lorenzo Guetti nel quartiere di Campo Trentino, uno spazio stradale di circa 1520 metri quadrati che è stato trasformato in un'area più vivibile con nuovi spazi pedonali, alberature, soluzioni innovative per la gestione delle acque piovane. Questo è davvero un bell'intervento che aumenta lo spazio per i pedoni e amplia la superficie permeabile, ha dichiarato il sindaco Franco Ianeselli. I lavori sono durati 4 mesi per un costo totale di 260.000 euro. E parliamo di mobilità, a Riva del Garda parte la fase di test per la mobilità ciclistica con l'installazione di 2 bici box automatizzati in Piazza Catena e in Viale Madruzzo. Iniziativa promossa dal comune con APM a costo zero grazie al partner Città Italia, offre moduli da 8 posti, ciascuno dotati di videosorveglianza e prese di ricarica per i bike. Il servizio è gestito tramite l'app Willow Plus e prevede un'incentivante politica tariffaria con le prime 2 ore di sosta completamente gratuite. L'obiettivo dell'amministrazione è valutare il gradimento dell'utenza per pianificare future velostazioni e sistemi di noleggio nei punti chiavi della città. E parliamo ora di sport femminile. Domani sera, mercoledì 14 ottobre, l'Itas Trentino sfiderà a Parma il Club Italia nel turno infrasettimanale. Le gialloblu tornano così in campo dopo aver ottenuto 5 punti nelle prime 2 uscite stagionali grazie al successo pieno sul Panengo e alla vittoria al tie break su Imola. 2 i dubbi per la squadra trentina alla vigilia della partita: le imperfette condizioni fisiche di Polona Frelli e Ludovica Sismondi. Per entrambe una decisione verrà presa dallo staff tecnico immediatamente alla vigilia della sfida. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata e buona musica.
0: RTC.
2: le previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre. In Trentino molto soleggiato con formazione di locali sostili e un di basso nelle ore più fredde. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti deboli o moderati settentrionali in montagna, deboli variabili in valle. In Alto Adige invece tempo soleggiato su gran parte del territorio con qualche nube alta in transito. Qualche angolamento più consistente potrà interessare inizialmente il confine con il Tirolo settentrionale ed orientale. Dopo una mattinata fresca, nel pomeriggio si raggiungeranno massime tra 17 gradi e 22 gradi. Temperature quindi a Trento minima di 8 gradi e massima di 23, a Bolzano minima di 7 e massima di 23.

non sai quanto quello fuori, voglio il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futu

ridicolo. Penso, la differenza è sostanziale. Sono come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo.